0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato tre lieder. Erna Berger soprano, pianista Michael Raucheisen.
1: Silvestre Revueltas. Musica para charlar. Versione da concerto in due parti. Numero 1. Costruzione della Railroads. Numero 2. Il deserto. Orchestra Filarmonica di Città del Messico, diretta da Enrique Batiste.

Di Silvestre Reueltas avete ascoltato Musica para charlar, versione da concerto in due parti. Orchestra Filarmonica di Città del Messico, diretta da Enrique Batis. Béla Bartók, 44 duetti, volume terzo, dal numero 26 al numero 36, per due violini. Violini Isaac Perman e Pinkas Zuckerman.

0: Di Béla Bartók avete ascoltato 44 duetti, volume terzo, dal numero 26 al numero 36, per due violini. Violini Isaac Perlman e Pinchas Zuckerman.
1: A Filetta. Cose viste. Ensemble A Filetta.

0: dell'ensemble a filetta abbiamo ascoltato Cose viste. Ensemble a filetta.
1: William Boyce, sinfonia numero 1 in si bemolle maggiore, allegro, moderato e dolce, allegro. The English Concert, Trevor Pinnock, direttore.

Di William Boyce abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, The English Concert, Trevor Pinnock, direttore. Georg Philipp Telemann, quartetto in Sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo, da Tafel Music prima. Largo, allegro, largo. Vivace, moderato, vivace. Grave, vivace. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso, Marco Cera, oboe, Rossella Croce, violino, Teresina Croce, viola da gamba, Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo da Tafel Music prima. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso, Marco Cera, oboe, Rossella Croce, violino, Teresina Croce, viola da gamba, Anna Fontana, clavicembalo.

Franz Schubert. Sonata in La minore per arpeggione e pianoforte D821. Trascrizione per viola. Allegro moderato, adagio, allegretto. Simonide Bracconi, viola. Monaldo Bracconi, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata in La minore per arpeggione e pianoforte D821, trascrizione per viola. Simonide Bracconi, viola. Monaldo Bracconi, pianoforte.
1: Leonard Bernstein, Chichester Palms. John Bogart, alto. Camerata Singers, New York Philharmonic, direttore Leonard Bernstein.

Di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato Chichester Psalms, John Bogart alto, Camerata Singers, New York Philharmonic, direttore Leonard Bernstein. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace. Orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.
1: Ralph Vaughan Williams, Sinfonia numero 2, London Symphony. Lento, allegro risoluto. Lento, scherzo, nocturne, allegro vivace. Andante con moto, maestoso alla marcia, quasi lento. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da André Previn.

di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato Sinfonia numero 2, London Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da André Previn. Felix Mendelssohn Bartholdy, quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Allegro con moto, intermezzo, andante sostenuto, scherzo, allegro di molto, allegro vivace. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Beznosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Beznosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Dmitri Shostakovich, Quattro preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Numero 1 in do maggiore, moderato, moderato. Numero 4 in mi minore, andante, adagio più mosso. Numero 7 in la maggiore, allegro poco moderato, allegretto. Numero 8 in fa diesis minore, allegretto, andante. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar Ladin da miseles deus, in que d'antrater conquis argomentsch. De la cultura ladina ai de genu de settembre in ire nu presente il programma ric e con una gran varietà. In quel nu presente i risultati del studio PISA in ce por la scuola ladina del Sud Tirol. Prum de discora in que in direte fascia. A San Ciaciang il nu de allarm por na la urs ma la fin il tir nu identifiche al se tratta de un iat. Chi gli argomenti principali mi giunta in proiemi tu manco una noela che riveda la mobilità su un cines su una tratta del Brenner. Por in schnitt des il traffic indo estorativ su un trames dues les cines. Al giung Valentina Redolfi.
2: Sulla linea ferrata Brenner Sterzing la circolazione la va in ant e c'è anche demos una scina con direzione unica alterneda. L'ombò del Brenner l'ha dichiarato che in che fosse stata aperta una strada provvisoria per dare il meta agli operatori di svetter la resa di contenimento piena di materiale. Con auto metto in sicurezza la scina della ferrata venirà in do aperta al traffic desche sempre. Le pervedute fatte che già da in snit venne aperta tutta due la linea.
1: La notte d'antermerque giubia e il mio giorno a Roa sono il trovo da Giso per Mund 467 per raggiungere la ultima città di Fiume. Sono la Mund Durona del Comune di Borca della Cedura. Al venire a consiedere ai gesturi la ultima da ne adore nia che il trovo da Mund e neanche la semana 467 del giude Staulanza. L'accesso alla ultima è possibile dalla ultima di Aquileia. In modo un argomento giunginant con un incidente succedu la notte passata a Filpian contra i feris.
2: A cagione della pieve in sera l'estate in gran incidente sulla Mebo più avvisa anter Terlane Vilpian della direzione de Maran. L'estate maxi tamponamente più auto iesi ciasmacher ite un colauter. E il bilanz le de tre feri anter Chisna e l'autramenter. Ievignu in mene all'ospedale de Busan ma nessun de ic le te burta condizions. La Mebo è stata serre dal traffic del tratti interessa l'incidente studa fec iadida encia librera pontin la strada dai mesi.
1: In sera e de notte il soccorso da Mund l'Alta Val de Pusta nu cardè por due escursionisti che sa pordu sotto la pluia.
2: Il soccorso da Mond dell'Alta Val de Puster legit in sera de netta di dere salverdo i turisti che si è perdu sotto la pievia. La chiameda d'emergenza la rueda it dalle sunes de net da mande doi escursionisti inglesi che cogna ruer alla utia biella sotto la croda del becco. Noi è stati buoni di ruer a destinazione a caso del fort temporel rua coran for de un bel nia. Ich doi ha perdu don calviel e ha chiamà l'alarm. La squadra del Resida ha vedu i omin doi stencè e giacè iera sul cross de via per la Melga Ross. Io venu recuperé e curé e nota giù e venu in menè te ospedel.
1: In modo un argomento, la chiesa del parco naturale fanes senes braies al plan vagn resanada pur una somma di 3,2 milioni di euro. L'assessor provinciale por l'ambiente Peter Brunner este chi disse il post por se fa un cheder la situazione. Al giung i details con Stefan Pescolderung.
3: Da 25 anni va la debugine da Ressane la casa del parco naturale al Plan de Mario. Mince da mude il concetto espositivo. D'entrata alze fora c'è modo più il concetto la scunanza della natura e sensibilizzare la popolazione in cascunt. Insce l'assessor Peter Brunner, che sa bene a Duman al Plan sul post, con i responsabili da casa del parco naturale e rappresentanti del comune. Ciò che unice bel pudì mostrette trail, rivede una perdita urs l'ampliamento l'entrada, con la l'erc noi a portoite visitadus, tutto il caso in scuole. In generale, va il fatto la urs per ciò fend frabicat più funzionale e tutto metz in c'è problemi di acustica in c'è la provincia. Per se rinnovare in certi continui, è però di un concetto nu per la mostra permanente, che nu laure fora dalla cura d'assa Petra Paolazzi. Produce una mostra permanente in all'ERC multifunzionale. Il traverso della casa è la dod Matteo Rubacher, responsabile della casa del parco naturale, da fa sensibilizzazione e il tempo di 25 anni è il salto fuori un grum di problematiche nuove. Hanno reso le comuniche da me con una visione in cempio più critica su tematiche su quelle di sfide per la protezione della natura e del clima, la biodiversità e le conseguenze del turismo che crasha tre più le nostre valade. Su quelle vanno in cialze fora da Leo Hilpolt, direttore dell'Ufficio Provinciale per la Natura. La facciamo di bugiare da scrivere fuori alla URS con la realizzazione prodotta dal 2028 alla doda un comunicato della provincia.
1: E modum dal dot argomento, i netti la fegine più. una frase che casta può essere un segnale d'allarme. In occasione del Day Mondiale di Prevenzione contro il Suicidio, ricorda l'assessorato alla Sanità della provincia di Balzan che è importante da ascoltare avvisa e da tematizzare crisi eventuali. Una crisi psichica può attaccare ogni persona. Chi che si fa pensare di cosa verso tematizzare la questione e spesso ricorda che da manedo intenzioni di suicidio ne rinforzaia nia queste intenzioni, ma che la discussione da verta può essere d'aiuto. Segnali eventuali di una crisi che può portare a suicidio e isolazione sociale, muda manchlers il comportamento, di una speranza e segnali di com'è. In che frase ciò che in te la fegine più, e dato sul serio chi segnali ma stress essere interpretato il contesto della persona toccata. Sostegna ciò fonte il sito oltre la RAI di prevenzione contro il suicidio dal telefono di crisi psicologica al numero di telefono 800. 101800 e dalla Caritas al numero di telefono 0471 052 052. I numeri ci affungono sul sito della provincia di Balzan. Da manedo aiuto poi ince familiars amico persone che si cruzia di valgun, te situazioni di emergenza e da telefonatir al numero 112. E modo un argomento in cui noi presentiamo a Balzan i risultati per il Südtirol della ingrescita internazionale OCSE-PISA sono i livi del settore dell'istruzione. Aldiun i dettagli con Margherita De Thomas.
4: Dai risultati dell'ingrescita PISA 2025 ven fora alcune particolarità della scuola del Südtirol. Vigni tre gen ven varda la competenza stellisar della matematica e della scienza della studente se studente de chi ne sei in detà. Pro es venudes fattes online a Campion a 2300 studenti del Südtirol, 60 nef della scuola ladina. I risultati dis che a rispetto del livello mesan de competences, la scuola della provincia de Busan le si soravia il livello mesan della Telia. A presentare i dati tal dettagli l'analisi ante gli studenti ladins è stata Olimpia Rasom, responsabile per il servizio per la scuola ladina del Südtirol.
5: Per Gardena e Badia, per la scuola Sautes, già che si tratta di scuola Sautes, sono sora la mesaria OCSE e sora in la mesaria italiana. Una buda al 22 che ha una bulo di giorno in cal, si un gic da nefsu e adesso è una buona mesaria. Per la scienza, sono la scuola ladina del Südtirol, sono la mesaria italiana, sono che la OCSE e sotite diciamo, la mesaria del nord-est e del nord-ovest. Per i conti, la scuola ladina che l'hai subito sotto il nord-est e il nord-ovest, che è la macro-regione di riferimento, e sora via tutta l'Italia e la mesaria OCSE. E per la lettura, la scuola ladina di Badia e Gardena, l'hai giusta sottite la mesaria italiana, ma sora via la mesaria dell'OCSE. Perché il link è bello e buon positivo.
6: Quanti studenti che è stato tolto in considerazione a livello della provincia di Busan? Perché che guarda le scuole italiane e tu dici ladine?
5: È andato il campione 2300 studenti e studentes dei tre sistemi, da via che si tolchi di 15 anni, cioè la seconda auta per solito. La gran parte dei ladins non è della scuola ladina, ma è della scuola ottodescia, la gran parte ottodescia, perché il Dijon Sarata da unì da capire che tossù o avei dace in cedechis che è della scuola ottodescia.
6: Dace da conforto, te l'ultima sintesi di questa presentazione, perché che guarda le scuole ladine?
5: Un gran conforto, già che hanno avuto il 22 un abbassamento di mesaria, che è un momento cruciale, in cui sente bene che era stata la pandemia, che il campione è piccolo e così, però diciamo, non si era per avuto che anche a Metuman Pisa risultati sono ai 500, che è diciamo, un buon risultato, e si è giù, che le si è giù tutto il mondo, che sta avuto a noi si è giù su. L'è imbondata già che a livello internazionale invece la tendenza è di giù, l'è stata di giù.
4: I dac della rescida metui a confronti deida a intervenire con strategie sneve sta il mondo della scuola e per ferze che de più, ha dit l'assessor provinciale Ladin alla scuola Daniel Alfreider.
7: Sono dar contant che sono riuscito a recuperare dal Covid del Sud Tirol, del mondo, che è venuto da Pisa, moince la scuola Ladina e li dà giù drasticamente. E sein war ein Dossier per. E cash me fes dach plajai, amas di il mondo la scuola Laura Sunkal, i dach se daida pur interveni o la caleda interveni, e naturalmente adum ince cic vai dit dai scolars, dai studenti e dalle sue competenze, vai con o la caleda possibile interveni. E pur cal me fes il plajai, che sono in dos ein sur la media, alle per nos un travert da ginant su casta strada.
4: Perché che verda l'analisi della competenze e la tendenze, il mondo ladin veduta la rescida de spartia inter licei e istituti tecnici, mossa donca li vie a mesaite dei gruppi studesc italian. Se fessinant neves fatturas da fazion dal contesto socio-economico e culturel, la coscienza dell'intelligenza, il consumo dei media sociali che smendra il rendimento della scuola. Desche che dice l'intendente alla scuola Sladines, Heinz Wiedesot.
8: È sempre la mia nota di che c'è una fotografia momentanea di un momento scuola o la scolari scolari ha fatto che sono riuscite. Non è aperto, sembra per un essere contenti, che nel 2022 non era niente giù da tambun. Se sono d'oro va più o manco a livello di Nantes e sono più collocate di Roma studente la scuola italiana e la scuola tedesca di Sud Tirol. A ogni modo sulla meseria italiana e sulla meseria austria. Ci mi ha fatto l'impressione che i dati del contesto, quella che vega, che per esempio l'adoranza di smartphone fece fuori dar troppo e hanno detto aspetti negativi per ci creare proprio il livello che raggiunge la scuola. Calma, ma di da punsenze. E che ci verso sono seguito laurea. Andiamo alla scuola, ma le due ci rode in ceria che diresti tanto importante con la storia stessa.
4: A livello internazionale il confronto tra risultati per 91 stati mossa ai primi posti la Cina e Singapore, 16° posto per la scuola del Sud Tirol e 20° posto alla scuola Ladina, tedante alla Germania, Francia e alla Telia.
1: E in Romagna il settore scolastico con in cuore mette un mangiare la scuola del Veneto e del Trentino. E sono state fasce per ingresciare le cifre dell'anscolastico nu e i progetti didattici nus.
2: La sono incete fasce la prima campanella del prundi di scuola perché sta in 2026 e 27. Sentiò la sorastanta della scuola ladina de fasce Mattea Ecker, la vida duc e istituc dalla scuola populares alla scuola autes, la ne ragiona di numeres.
9: Stan ha un 1086 studenti in Sinue, ne ha un 30 nef de manco che l'han passato, ha un però 10 iscritti di più della Populera e ne ha un 24 de manco della scuola mesena e della scuola alta.
2: Venone ince la prospettiva per la scuola che indutla sempre manco scoles e studenti.
9: Con Aaron Segur fare i conci con questa tendenza, già che la denatalità è una tendenza generale, non è demote fascia. Con un sepisser aveva strategie e didattiche per indrezzare ince l'offerta formativa, uzzare le vie e stravardare i posti dell'Urier che è sicuro.
2: De che svers che progetti importanti e il te scuola che stan?
9: Sicuro, molto interessante la proponetta che ha fatto la Mezenas di laboratori didattici e vigni disciplina rassi laboratori, i beci metterà tutte le arma 10 personei e poi se mi varrà della scuola, che sta dai da ince a mantenere l'attenzione e gedere mingole ince de possibilità di movimento di questa età.
2: A pede che da porte di svaliva scuole popolari da tempo ven fa la didattica con classe avertes. È un progetto che la sorastanta la veit del verse che potesse essere di utile ence per la scuola auta per potenziare l'apprendimento del ladin. Gran attenzione ven data alla emozione della scuola sention Mattea Ecker.
9: Il benessere di studenti è la nostra priorità, ence della provincia di Trento, de fatto. Da Valcanlence e il Faber, che fosse una figura istituzionale, il facilitatore del benessere emotivo di studenti, e a un docente che ha finito la formazione, due docenti che ha finito la formazione perché vini ordine grado a sia faber e dunque le chiesta attenzione per il benessere emotivo di Bech perché che al di danché formazione, due docenti che ha finito la formazione perché vini ordine grado a sia faber e dunque le chiesta attenzione per il benessere emotivo di Bech perché che al di danché con il mondo sempre che va più depresso.

0: Un numero sempre più grande di beach che fes bal sui feres e hockey.
1: John Domanà è in cedene con ter, co che la volesse gedir ad uci studenti e le sia studentes la sorastanta e che la sention.
0: Che la sorastanta è una persona che geve il ben e che vuol risolvere i problemi e a quella che si conge dir in cela robes, burtes, soraldut, se le zecche che noi fester ben o che vel e ragionare con me sono sempre verti, e lui le sempre averti.
1: Una scuola con più scriccite è la scuola d'art, liceo artistico e del design, se responsabile è Barbara Fanton, sention.
2: Noi è studente che stanno, che venivano alla scuola e ha un 3/3, che è un numero da sé importante per noi, e che sono stolci che insomma sempre tembozzi questa scuola della Val e non demo della Val in c'è della Val Vesina, la Val de Fiemme, ma in c'è delle altre Val e venivo in c'è studenti si sta che a Cernù de venir chiosa ha fatto esame integrativa e i ven te che stanno in di scuola.
1: Adesso invece il vicario della scuola Ladina de Fassa, Domenico Bravi, è resona della Dora di Fonins, un argomento sempre delicato.
3: Ho mantenuto la regola dell'anno passato che il Fonin inventò su a scomenza della giornata, dunque ad attaccare alle sotto, tanto si è aula, venuto su i telefonini, viene mettuto in una scatola, mettuto in armier, sotto Kiev, e la Kiev viene portata in bidelleria. E per il torno di ritorno, demo alla fine della lezione, della pausa della marina. Stare insieme a di più, c'è colere, gier, un giance vecchio disc, dei corridori, o la Kiev gier, magari anche a Kertes, o a Scacchi, o a Dama.
1: Se si cinante con la sperimentazione, che sei a scomenzare l'anno passato?
3: Le parte via mingo con fatica, ma man mano diciamo che le famiglie e i beci si sono adattati e si sono contenti di questo modo di durare il funino a scuola.
1: Così dal vicario della scuola Ladina de Fassa, Domenico Bravi.
4: Il modun argomento in intervento particolare il stedante del camping sa slaccia San Ciascian o la calenio segnale la presenza di un picce di una laurs su un lagno. Alla fin sa altrate di un allarme falè.
5: All'Ispettorato Forestale da Burnecche e all'Ufficio Provinciale per la Gestione della Fauna a Salvara, il dantier da domani segnalè che ne sono un picce della URSS che raggiunge il camping a Slacia. La Forestale è arrivata sul posto per verificare il fatto, a spogliare con l'aiuto in un video, potuto constatare che non si tratta né di un picce della URSS, ma di un giato fosco su un lagno. Ciò che l'Ufficio Provinciale per la Gestione della Fauna Salvara lascia al Savai nel attualmente d'alcuna informazione o indicazione della presenza della URSS all'aperto orientale del Sud Tirol. Bini segnalazione va in dire controllata per verificare perché nel calavà se potesse trattare della URSS o un altro tir salvare e pur calin c'è l'appello alla popolazione da segnalare masciane sicure. L'ultimo iade che l'Enio registra la presenza della URSS della Valbadia per l'avviso al mandel M5 è stato il 2009. Per il 2026 va in dire che analizza il 2025 e l'Enio registra ufficialmente del Sud Tirol la presenza della URSS della parte occidentale della provincia.
4: E hai news già fai tra Polonska per veda ti arrobe beligia di valuta a una persona di te a Chavalais.
1: Lei è venuta da scorri dalla gabola una femmina d'età di Chavaleis, faus militare si è venuta fermata dalla forza dell'ordine. Gli è stato bene in dena che viaggia su un'auto tutta fit. I carabinieri della compagnia di Chavaleis si è fermato ai gabolonschi e si è presentato a desche militare dell'erma. L'arresto è venuto fatto alla conclusione dell'attività di osservazione ciaccia che l'ha impedito che i due sciampe, i sospetti e accusè di probabile la gabola e danze una femmina d'età del posto. Gli uomini dell'erma ufficiei gli hanno messo sotto in auto a fit con targa da un'altra regione che circolea a una vita sospetta per la strada del paese. Due ervedun di passeggeri, gir i tete auto e dosir fora corando una cesa privata, la pattuglia le sa fatte impedinamente. L'auto le venue fermata piec da launch per il controllo e le esitite tel dettai, da it dall'auto le stat recupera i bens anche robe alla femmina e le venue trova 6.300 euro de soldi contanci e de svalives ores. I soldi e i preziosi e stati socastre e per venire retui al più presto le meso la legittima proprietaria. Invece due gabolon si stati fermè e mettu alla letta della magistratura.
4: E modun argomento va il controllo sulle risorse finanziarie e una caratteristica per aggiungere più avalianza e per avere i medimi d'arci. Del settore dell'agricoltura e le zaras alla do la surastante dell'Unione di Paus Antonia Ecker, tena posizione de svantage, cancar aran

0: de propriété crédite contribuche. Tratant l'incontada de les organisations de Bauers, la Germania, Austria, Schweizer et del Südtirol à Hamburg, et propicache del tema principal. Truppes Bauers ne n'y a les propriétaires de Luc de Bauer, de conséquence n'y a ras n'y a accès à crédite pour les banques. Souvent, c'est l'inchema de bojain d'un piche crédit pour ginant con un projet de teker. Inche pour ci crevere contribuce il en général propriétaire qui fait demanda. Pour cal il pro les aras plus compliqué da ginant con un projet o da damane don sostagne. Importante la do de Eker dava un compte bancar pour les paures qui poinche manager sues ressources financières con de plus indépendanza. L'inche importante da stabilia visa le capital qui vignon porta ite ten luc. Inche de che relazions ne n'y a tres de dorada lungia, ha dit Eker. In più il nostro trisè trattano l'incontada, che l'importante da sensibilizzare più le paure sulla tematica delle finanze e dell'indipendenza economica. E mo d'un argomento tena conferenza stampa Balzang il nu presente in ir i temi della cultura ladina sul programma ai degenu de settembre di Gardana.
1: Sarà una festa interladina per dutes e per duc. L'edizione de che stan della di della cultura ladina ad eschemoto da una generazione all'altra, asa che l'engace cultura resta vives de mosse ven slarie fora. Una scommezzativa della provincia dunque il comune de Ortisei, istituzi ladins, la Union Generella, conduta la Union de Valeda, e de più istituzioni selies ladines ledes alla cultura, all'arte e alla musica, con a pede l'Università Ledia de Busan. Audion André Comploi, direttore per l'istruzione, formazione e cultura ladina.
2: Con il gruppo della USA ci vediamo per vedere il tema centrale che c'è. E ci vediamo di cultura e di cultura ladina, ma era tanto che fosse importante da capire cosa parlano le nostre specificità ladine e che vanno le danno da una generazione all'altra. E perché mettiamo insieme dal cuore della nostra cultura, quella linguaggio, perché la nostra rotonda, d'amiste, sarà una sorta di convegno, con impulsi, discussioni pubbliche. O là che si dice un gioco, ci va per dei bisogni per il nostro linguaggio e per le danni del nostro linguaggio. Sposerà le tendenze misté creatif, c'est que l'an passé in salon culturel, et pas en la musique alterora. Mais ça rend des entiers, là qui c'est un jeu que les expressions des chevaliers, la culture ladina, ticeran dal punto di vista d'una generazione all'altra.
1: Chi è poi che t'ho aperto a tutto questa bella di promozione e di rinforzare l'identità ladina?
2: Yeah. La bella cosa, come sa me, che danno due che le due istituzioni ladine che t'ho aperto, a me insieme da noi, dall'intendenza, i due tre istituti ladins, il museo ladin, l'università, e insieme c'è l'Unione Generella, le unioni, le valades, poi c'è unioni singole, che si discorsi, teatri, artigianat, le belle che le istituzioni e le unioni culturali che si mettono a dom e creano una sinergia per portare avanti, diciamo, c'è per portare la nostra cultura ladina.
1: Signore, la seconda volta che viene fatta, con è il po' la novità rispetto alla pruma?
2: Ja, una novità è che se noi l'anno passato fa der trep motivamente organizzare delle istituzioni in questo mese dalla scelta di organizzare in c'è cotante più autonoma monter a unioni, per esempio le domiste creative e la Unione Generale qua soprattutto da organizzare le salon culturali e la lia mostra d'arte ortigei qua soprattutto e ci quince bel che le de più forme d'arte qua in cotol in c'è per esempio i corsi sarà presente, le teatri sarà presente come più l'ampasse.
1: La provincia dun conduta la istituzione sladine sa sostenu che sprogetta il ben della cultura che ha da venir vivuda a ricordare l'assessor Daniel Alfreider.
3: Io ho giurinato in Casan sarà il de della cultura ladina perché un invito su radio da duc da gni da fa para da sedverti e su radio da scunage da mi in tra generazioni e che il tema da stan. E perché audai tante proposte che rovada zitte per far para, mi fece una grande grazia. Dec all'odì che la gente ha voglia di cultura, fece e attiva, si interessa di cultura, di linguaggio, di musica, di artigianato. Perché mi si dice proprio un bel momento per noi, per dare che il programma è pieno. troppas persones actives del món ladin e per cal nos confortum bele cal vain troppa gent da nos de la cultura ladina, da tutte le valades ladinas.
1: Voi avete detto innanzi che il lingaz ladin le vive in la cultura, no?
3: Io, e la comunità ladina virma che viun innanzi tra generazioni, portun innanzi il nostro lingaz, portun innanzi ci con imparare dai artisti, dalla musica, da chi che è da noi. E per calma sono di in che pongono lì con una felicità, la cultura è via e hanno vagato le famiglie. E per calma noi sosteniamo da la saninant proprio cash, la trasmissione della nostra cultura. Senza non fosse niente da portenant da sequi nos lingaz. E per cal casta responsabilità uns nos ince, ince sic politica, mo ince sic nos, sic familias, sic comunità ladina.
1: Presenta e venu il programma tal detail che si deslea te cinque les de urtisei, che era referace de impuls, mesa storones, laboratorias creatives de musica, erte le tradura, mostres videdes, e amo premiazions del merit ladin, e dell'ERT per Merit Ladin, ince del concorso letterer dall'inom Scribo. Sofia Stufleser, presidente dell'Unione Generale di Ladins de Gardena.
4: Il Dì della cultura ladina sarà d'anta luz la chiesa di cultura a Urtigei, ma sarà anche un concerto in corso di bal popolare su un piazza Stettenek. Poi sarà il velauratore e referatore della biblioteca Sandoric. Poi sarà una mostra in teatro di Kasperle la chiesa di Ladins. E poi la strada Snetung una mostra con il corso di Ziple matuagi dalla Lia Lavotte da Borie da con Peter Kostner.
1: Voi es l'area de fora l'invit a tutta la Unione di Ladins de tutta la Valedes de venir.
4: Na so una grande grazia che le proprie unions e istituzioni da tutta la Valedes Ladines che fe spea e li lauratori proprio d'ogni sorta di musica, di letteratura, di teatro, lauratori per pitli e granci, li proprio per union c'è che le pro, li una manifestazione che con gli anci lancia tutta la Valedes Ladines e generazioni di frantes.
1: Ne ha detto Sofia Stufleser, presidente dell'Unione Generale di Ladins de Gardena.
0: E all'Università Ladia di Balzang va in Porte d'Antle e si dice come va in suo dialetto studiato del Paien e dell'Austria.
5: Il 16 convegno di dialetto studiato del Paien e dell'Austria sarà dai 16 ai 18 di settembre al campus del Persenon della Ladia Università di Busan, l'evento che mette ad studios internazionali ogni tre anni dal 1980 in ca e girà a fondo sul tema dialetto e plurilinguismo. Con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione del pubblico sul plurilinguismo da ite o la capacità di passare con naturalezza dal dialetto al lingaz standard. In den al convegno venirà portato ad approfondimenti su desvalive argomenti e sarà tre interventi maures, quel sull'impatto della ones migratorie sul contatto inter dialetto e neves lingaz, quel sull'influenza del dialetto dell'insegnamento scolastico del lingaz standard e l'ultimo intervento le quel sul contatto linguistico e dunque sull'interazione inter regionedes germaniches e neolatines del nord della Teglia. Il programma El Tolite ha un focus sulle isole linguistiche e sull'evoluzione storica delle varianti locali. I dettagli del convegno e alla letta sul sito di Unibizetta.
0: Le previsioni del tempo in domani sarà al Moscedot Stantar, Soradlin Juras. Il notiziario di inserire a Chilò di Lange Osta Attenzione da Roman Clara al microfono e da Hans Tierler alla tecnica. La programmazione radio va zaninant col notiziario per Todasch, Adiccance e Dottescantas, Ciamon Bill. Domiste.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lilisit da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bentroedes al notiziar Ladin de la sera. Le vignu presenta i prumes resultats per il Südtirol de la Reschida Internazionale Ocse Pisa sui livie de competenza del settore dell'istruzione. Sention el report con la intervista a Olimpia Rajom, responsabula per la valutazione della scuola Ladines, all'assessor provinciale Daniel Alfreider e all'intendente Ladin Heinz Wiedesoth.
3: Dai risultati della Reschida Pisa 2025 ruove alcuna particolarità della scuola del Südtirol. Vigni traien ven vardà la competenza stelleser, della matematica e della scienza, de studentes e studenti de chi nasegn. Proes e vignu desfatte sa 2300 zone se zone del Südtirol, 60 nef della scuola Ladina. La scuola della provincia de Busan le se soravia il livello mesan della Telia e dell'Ocse, che le Ladines le sabù in recuper dal 2022.
4: Per Gardena e Badia, per la scuola Sautes, già che si tratta di scuola Sautes, si sora la mesaria Ocse e sora in la mesaria italiana. Una bù dal 22 che ha una bulo di giorno in cal, si un gic da nefsu e adesso si una buona mesaria.
3: I dati della Reschida metui a confronti dei da intervenire con strategie sneve del mondo della scuola, già plurilinguala, per farci che di più.
5: Mi fece il piacere che sono indossati in sura la media, alle per noi un traverso da ginante su questa strada, proprio per formare i nostri giovani per la sua vita e ti dare una buona formazione. Il mondo scolastico ladin, una scuola paritetica, la che il linguaggio fece parte di una competenza generale.
1: In chiede il Di Mondiel per la prevenzione al suicidio, un argomento delicato che la provincia di Busan tenia a curer, sottolinea anche l'importanza di scutare su e tematizzare crisi eventuali. Una crisi psichica per il tocervi ogni persona, chi che fa pensieri di che svers, i conosce a provare a ragionare della questione. Gli esperti ricorda che la discussione è aperta alla pelessa di didamenta a chi che pensa al suicidio. Segnali eventuali di crisi che potesse portare al suicidio la isolazione sociale, i mudamenti del comportamento, nessuna speranza. E segnai di cumia. Ence frases di scheggino, ce la fai più, le se dator sul serio. Le sempre segnai che convenire interpretete il contesto di una persona toceda. La provincia de Busan metasir una rei di prevenzione contro il suicid, le alla lei al telefono per una crisi psicologica 800-101-800 e il numero della Caritas 0471-052-052. Vendi de domaner do aiut, ence ai familiari, amici o persone che se cruzia, te situazioni d'emergenza. Le da telefonare su al numero 112. De provincia di Trent vendon bra in caso di suicidio vigni settimana 55 all'an con il numero più alto della teglia le ite duciam poi numeres maores le che alla della gente che se tolla vita antri chine se vinte ne fegn e persone d'età. Col scomenz della scuola sa metumana c'è un programma di prevenzione appuntinti istituc il center ama de mutuo aiuto des namandut l'an. Reso non ades de clima, mingol duc, se la onen tenui ades e il ven ence conferma ufficialmente dai meteorologs. Il mes di aus l'estate a livello global che il più ciaut da canche le venuto sulla registrazione climatiche. Stefan Pescolderung.
6: Ma da mese del 2023 a livello mondiale è tan cialcio che in casa anda agosto. Canca le nu registre una temperatura mesana a livello global de 7,9 gradi Celsius. Pleu d'un degré e mezzo in pleu, rispetto alle temperature mesanes dell'era preindustriale, d'entre il 1850 e il 1900. All'inizio d'agosto inceni superare il limite produ dall'accordanza di Paris, ciò che riferimento per impedire effetti pleu negativi delle mutazioni climatiche. In generale, che esiste cal più alto da gnare all'Europa occidentale, c'è modanda cal del 2003. Dopo le zone di alto, molate troce raggiungs pro inch massa più, ci ca portè pro una gran saccia, e non manti ince di casi di medfuc di bosc. Cruzia ince fat il livello d'arbas di troce di gran russi europeix. Nia malaria cialda ince immersa, scialdesso e sura la norma, con temperature superficiali smesanes da record. Alla dote Copernicus va il conquist d'ac confermè il scialdamento globale, con sui effetti sugli ecosistemi della Terra.
1: I financieres de la provincia de Busan a trova in marcia fosc de bira e a ferma un furgon commercial vidada in sentadin todesc che menea 450 litres de bira chines fusc senza la documentazione fiscale per l'accisa e l'IVA. La mercanzia l'è venuta su castreda e il chauffeur l'è venuto denunziato per contraband. L'è stata pede individuata l'associazione sportiva de kitesurf che durea 5 berches a motor e in ancora ed un funnel mer con sistemi abusivi, boes e cedenes e senza l'autorizzazione della provincia de Busan. A pede che il soquester penale della birra l'autorità des licenze fatta il soquester amministrativo della berches e di sistemi de ancorage con sanzioni che passa via 10.000 euro. In con del tempo vedi son che domani le mingol miec che in cheles Nicolai dal mesdì a Pontin però potesse metter mani do a piever. Ben piuttosto fresco sarà il duda domani buon'ora e miec via per il dì. Con che don caledut ve la sona dei crepes dal sela Sara Frenner domana fora Giulia Moling da Longiarù che vive la ora a contatto con la natura. In bel salut, stage ben.
2: RAI Radio Ladin. Fac avenimanc entra unides. Approfondiment.
7: In liam ster con la natura, la conoscenza de nostras plantas e de sues proprietes e cash caratterizaia ad lunge cotanda plu il gest da inschnützung RAI. Ladinia insche, ben news da Sara Frenner. Sono in compagnia di una giovane da Longiarù che ha fatto la sua passione per la natura in sola ora e ha recepito con tante attività di svalies. Giulia Moling è in cucchiolo di Longiarù e sono alla Leria con questa intervista e dice bel Giulian che sta studiando l'Aurella Giulia e è in conforto con questa cioccolata.
8: Dar bel di lang, Sara, per aver tutto il contatto con me e sono dar contenta di essere con te, Val.
7: Giulia, dalla nascita per darti la tua passione per le erbe della medicina e per la natura in generale.
8: Io ho un bel piccolo inizio da Gitrop de Bosch, da Zughe Collega e da Cerevici e da Descurire le Sneures, perché l'Italia Longiarù mangia il Niacas. E io, da mia famiglia, non ho fatto troppo in fuori, troppo là che faccio. Però non ci mangio adora, perché ho fatto scelte di imparare da sola tramite corsi o esperienze in su da libri e da esperienze fatte in su giungo fuori per il pra a Kiriadum.
7: Ti ricordi per te di un canto o di valte che tu hai fatto per giocare a piccola o che ti proprio stai il cuore che ti dici ma anche una data tu sai a visa ci planta tu proprio da che mi ricordi che mi ha fatto l'obelca o per giocare in su?
8: Io sono ben anche una data tu allora non ero messo l'angante al Timo che la l'ha fatto per qualche altra giocare.
7: Valiade, ma il pinch di famiglia tiene su te pici sfuggio la che le scritte le ricette di cucal vain fatte in te o di cucal vain fatte in ganto una crema. Aspetta da tua famiglia in fora che spicci shots che tu là forse te lasci?
8: Baldi nia, so che dite da mia famiglia non nia c'è fatto troppo, ma all'alde da in colpo un grum di libri faccio d'arbun e dalla toglie scialdi mie idee. Winch purve fora.
7: Ihr sagt fest, wie ich sort an ganz cremes e wie ich sort laurationskungels erbes, kuntes mo ein bisschen spü, schickt la tolles.
8: Mem sal dar bel da kiria dom informazions sun la natura e da litre de cash vers e spo sai ci proprietes les piantes a ci campoles da dure e spo mati a dom cun charad les es o cun ori o tintures de vini sort mati a dom ana moda che ampoles da dure in shain ci imparet un curs de organic skin care che impare da fa cremes anganch e balsams per il corpo per i cheveis vini sort.
7: Ci sono sempre tue erbe preferite, che crash chilo da noi?
8: Beh, sono le truppe, ma la più buona che mi si dice è l'erba di San Jean. L'erba di San Jean che ha una cina proprietà cucina, e che fa buona la pelle e che ha appunto da curare le ferite e da rigiovinare la pelle e che ha fatto dar buon sordotto in vero. Anche le scure della ti dà al corpo una nuova energia di surarlo.
7: C'è una piccola ricetta sciampla da fare in casa perché Es würde da experimentieren mit bei und Johanniskraut, porque insania chic l'erbe San Jean.
8: Da Falore de San Jean, matunit den Gotte de Spiegel, öre de Uri, e al manco mit de Fluss de San Jean e de do de son la che son sura o post bunchalt, de la culturadel in Danica, mole sitz dar chalt und mal manco ni de de des ist der Curi, da reise suradel, mol des ist der cambiamento de chalt de freit.
7: Perché va infiltré e poi pongo il mat direttamente sulla pelle.
8: Io poi pongo il mat direttamente sulla pelle o se no pongo l'aurea in ant.
7: Io so che vedi veramente un grume con le erbe, c'è molto di ogni sorta, erbe che non si può da mondo. Ci pensi per te in conto della biodiversità che è veramente al prigo del nostro mondo, da tutto, da quella persona che resta molto più responsabile e rispettosa della natura.
8: Io so che ci sono ben da scuole, che non sono scelte di fortuna, che facciamo troppo, molto di chilo, vengono vignane, wenn kustrui nü strusch in nü strutures et wini sort alles bin ich dis grazis de ros wenn jo ich weil in da kam bi sudet la contrada e castol bad mit d'argonut ambianz da la che al crash on fox plantes salvaries e carsto ma schaldi gonut mit d'argonut pansi aspelle lampa se a kilo pudi chefe cara u ca planta in stan la chafe dans nie plu e calle ben schode.
7: Und dit fest wie so Aktivitäts kann man fa con la persona in accordanza con la natura e con les erbes e descorjung spocemo plutel monu tut kan chicla Giulia Molin fisch por es patut defini de valvers professionalmente Giulia.
8: Al msa da rida da dena definizion kas vers zu dike de chiki fisch e ana maniera liada dem un fisch dot sens chiki fisch zu dike i lavori con les plantes e con les vibrations e da toxavuns dan de scienza, dort kante Vibration vini cellula vini atom e Vibration e pur cal toglie ca sides las vibrations les plantes che la vibration la terra e la dai inant alles persones pur modifiche o alzè nostra frequenza na moda che nos pudung se senti da mi e ti dè l'occasion al corp ince da vari.
7: E ci sono formazioni di studi aspetti fatti per arricchire la vita in conto delle erbe, poi da un ince clorso con le scopi del sonno, con il yoga e in antinche.
8: Io ho una volta do la matura, dalla che studiai il liceo linguistico in Grum del Lingaz, che mi dai da dar troppinante sein. Hai fatto l'università di Educadessa, che mi dai da inante da portare inante che ci savai e da ti portare per l'impulso alla gente e ai mitungs. E tramite l'Erasmus, dello hai fatto una formazione di erlebnispedagogica, pedagogia dell'esperienza, e dello sono in da in contatto da troppo con la natura, da dello va l'insegnare tanto la natura, ciò che stimola, ciò che ispirazione, e ci avvisa ciò che la natura si comporta e il tosso ciò che stimola per noi, per s'adeguare alla natura. E tramite l'esperienza ci dicono impara dal di, ma sono dal di un grum di adi, il conta, ma sono imparati un po' di argonaut e il fesh direttamente per la natura internalizzare. E cash mi dà un gran stimolo da laureare cash versa, una moda che le persone poi sperimentano le cose, dite la natura e le senti, le al di con vini sens. E una moda che hai capace di avvisarci che fai le gite. E che non è una cosa che un po' ti dai in ant tramite un corso o un show.
7: E ti mi ha un ramping per la prossima domanda, ti ha detto che fai le gite, e ti è più e più curioso, di chi si tratta, di sorta gite e perché fai per queste gite.
8: Conosciamo insieme con la domanda di Adnant, di dove hai sempre fatto una formazione per compagnia del mondo, da lo hai abbinato l'interesse per le piante, che ho fatto botanica, e poi hai fatto c'è una pro kräuterpädagogik, educatasse delle erbe, ma portai tre sinant a fa yoga e meditazione e poi a sein con le scope del son sein l'ultimo del Nepal. Per cal le gites, val eben tut ca visa cash anvaite la natura, l'aldung con le surade la sant con il nes an la cercia, con la boccia e si lascia proprio questa esperienza e che sembra in centia di amico la lit liber o la lit sakai.
7: Da fes inch bains sonurs e da cina varpa che lo avisa.
8: Io di bains sonurs stratterà de gita natura o un spazio della cali kit e ste jo al di il sons o les vibrazions o les frequenze sono di incho les champanes del son del Tibet o inche di diapason cali forcates del son che è specializzata su certe frequenze, in cui da intonare il corpo a certe vibrazioni o equilibrare il corpo a certe vibrazioni. Perché il nostro corpo è solo un strumento ma decidiamo di accordare o intonare in modo che il suono è buono in armonia e noi da trai polinci e stercsung scorda, portuda che il linguaggio da interessante che dice wir sind verstimmt, kang sintung alla luna e cash vain avisa da cash, no? De che sung instrument che ni accorde e con cash vains de son pong in dos met til center e dopo porpudais kiri fora co oi pavire.
7: De dut cash ci fin apa il kit de tues attivitas.
8: Il kit è inchter important de che c'è il nigna kit spone gli anche son dell'ilma un crabal in due tinsura later pur cal il kit lo desinci in show che con cash bain sonur o cash des gittes kit che feci che offresci o l'ester che anvagnat in vare in zurück rallentaia va più plan in modo che anti dais il spazio il temp al corp da capì ospele zain vara atramenter nia tres mat nostra roda de stress mo ang sarkita moment tir il fle is po pong se riordine ana moda che an po ki riforat ci direzion kan vi nia gi tresl por tu dar di un hamster rat
7: Viras pato impara sche che kik ta compagnia tres ca sto spazierades tut li ans pur din sche cha fa na sorta trasformazion tres ca process vai un pa fora ca santo un pa fora ca
8: Io sono ben che le vai ga fora ca da in signora la bellezza le ispirazione motivazione de ginant tres ca tru nie produce sam ben che ang mas la ita ca ang mas ist der da Wert einer certa scienza de che indigene alla nina spiritualità castena casa a basis scientifiques e an san capace castas basis po es un bundas la scheite e a chi che è in su più sensibles vegon che ai tol se bun son les frequences e lascia pro e san i bunda facal spo cha fon in spo gli effetti che an se desidraia magari nia a tira chicas desidraia mo sam dar sigu l'effetto che il corpo s'adora.
7: Pompadin sce che al ven ponieni baiet na certa spiritualità che toma itet cas attività e il pa dut ma bases un val scientific.
8: Alle bases un scienzes de cal al de den cosang che dute vibrazion che vini atom vini cellula vibra in stagna kita e sun casta basa pon spo l'amplie vini chuf spo a so carattere la sua strategia di vivere e la sua frequenza. In cui sta in Bach, con le sue essenze che ha udito e sperimentato le essenze di Ciuf, e car spoins non tutto per questa idea della nostra vita, no? De che vini Ciuf ha la sua frequenza, ha tolto questa energia per questa idea. Alla visa, alla stessa maniera, il nostro nus compagni le persone ainch na dutte natre vibration e campo to se unia pur sta idee
7: te tue attività spitest inche yoga de ci sorte yoga se tratra pa
8: io ja inche fat sta formation de yoga dann de tre ein clindia io fece nia yoga dar conosciamo a Zigunia la Valbadia alle valde speciel ci di che la strata di yoga pur il sistema di nerf che lo di che an va a dure o a stimule il nerf il parasimpatic che sporta itet il stato della can rigeneraia della can digeraia della che an ni piuttosto calms e ustanch e cash stato nigne del sauri por nos gent comune di si babel in sotto di xung a usa da ester trest il stato de attiv il stato de laure m sai fa del stato de stress et casta roda che an ella ita e an nina dar bunda gijo zurück e ste kitsch un moment. Alde dein co es un tanko ince c'è un po' di ciò d'argonaut dipendente dal cortisol, te che al svesh senti attivo, al svesh senti buon, al svesh senti cani professionale cani festrop, cache calcan o ester, per calzbar un po' in idea il caffè, per ester terzi attivi e professionals, mo cache porta a dipendenza del cortisol. Per cal non sono più buona di zurück, che è altro stato che calmo, dalla cansta inizia da trai mal, da trai santo un stanch e magari meno di caffè va al colia, per cal dolomita tira una pillola o val e non è buona di fuori che è stato. Ma che è stato importante, perciò di che al stato della rigenerum il nostro corpo fa un grande funzione di vari giorni e che non si sono inizia per darti di fuori un po'. Per cal io il yoga insegni dar da stimolare chi nerves alla do che anroiate che è stato di stanchezza e di rilassamento e an i pro da ti insegnare in c'è da tieni fora più carava ci dice de do che sono i buoni da se rilassè e palse fora de do è un po' più attivs codinante.
7: L'archirida don santa, don equilibr, do dijungma na forza stersa che se tain nos itamets, casta e na cosa che ben trutsch kier, ci die per secondo te casen de bujain tang sterk de nos personas?
8: L'inde bujain da sterk al de den kut, ci die che nos un tumait cash comportament la ota la vita de la ota nenia saurida nus genitors e nus neni las am se suravire suradut e sta dar produttiv laure tanko vinide dar da stance e cash a porte an un comportament che an atrat do da dai in cash valur che an santa valorizza mas an fish val mas an sene produttivs cash na cosa kan pudes zain un pito fora no churvel tu di kan fish ne bun no sunni plu bun da senti che valun in se un fajunia
7: ci sorde personas kirpa tues attivites tu consais les experiences che te pites.
8: Le persone che è davvero a casa e saldi caras che sente che lei in svaldata a doia non ha qualcun vega o qualcun santa, no? Lei in svaldata queste vibrazioni con vega non esiste e caras persone che non ha più tutta una pillola per rimediare un sintomo a tira, se non ha metto una pillola mu va più sotto. Car persone che sente che la causa del mio malestar non è il medice, ma magari il stress do io, i cruci che mi feci e tutti quanti che mia vita comporta al momento. No?
7: E perché lo la gente del posto verta o aspetta tu più esperienze con gente forista?
8: La gente che lo adora il suo tempo. Per se dauria cash alle bagne in valgunus che son castru e santa che alle valde più e andesi più sot ai symptoms gi chiri tu di ai pa yosan metti tu di ai pa sein il sistema dell'intestin com funziona nia aran vania più da toitinant pilures dal dottor che combat mai symptoms l'imper tres de plus que vain doca moi mi tani ben che i shori che vain da cites e da gran cites che e plus da verge son cash ci dica ja magari plus esperienza o plus impulsi dan grum de personas e vaigan grum de cosas de la vita e cal arse plus da verge sa cash patuc
7: un'altra cosa dar interessanta che t'has fat e un libro, il titolo di questo libro è La piccia Iarina dal buon cuore, che è una storia per Mitungs, che è scritta boriada ad altri autori, e è stata pubblicata nel 2021 dall'Istituto Ladin Micora de Rue. Da ci non vara per questa contia, ti ha detto che pedagoga, ci non è più l'obiettivo pedagogico che tu raggiunge tra questa storia.
8: La storia della piccia Iarina ha un gran valore pedagogico, ci dica la strada di lì a due persone, tiers e plantas, tung un certel e udaite che tut cant alem demo valur e candes respete duc cant niamales personas mo ince les plantes e tirs alem demo maniera. La storia del viage che la epice Iarina ha fat pur dai desius compagnes la stala e cal de gi su pur munt cum l'aiut d'un belgun tirs e quiria dum les plantes de medicina pur disporté a les compagnes. E scio veigun che le vignun che da un aiut a cash, certel vignun daval e vignun chafaval e pur cal digi in stress che andes gi truc a cash interdipendenza della natura, scio che arit da nora stade, la natura daida lunga later, e cash fos mi fudart che nisun indo truc ince nos personas au dai a casta maniera.
7: E troppe delle attività che ti fece, come pur vede descrizza in curt di questo programma con Giulia Molin, aspetta c'è un altro interesse che dice che c'è una mia lista di desideri che lui c'è già in resci a me formare per poter essere forse in livello professionale.
8: Io sono c'è Drio a mi formai in Nant e feci una formazione di naturopatia che lo di che e poi tocca le piante e le consiglie a gente che ha magari va il sintomo o va la malattia e con queste poi io può consigliare da tuite in una certa maniera per dare la sanità. Aran va nia ma de piante, ma anche di tutte le maniere da varie che un po' tocca, ciò che le scopre di sonno o anche la nuova medicina germanica che mi interessa a dare, ma lì siamo in tutto il suo tempo, un po' ne ha fatto tutto un po'. Ma secondo me il bagno dar interessante, da ben idee un passo più in alto alla natura e udaite ci mi fece per sentire a questa maniera. Tu dici che il corpo sa da ora da lì, c'è la scuta su.
7: In questo caso, darvi il Giulang, Giulia Molin, Giulang, non vai se vai con te, cara che tu hai professione, tu hai passione, tu hai grazie, tu sai, sambagn. Io di danzi in alto, troppo garate, troppo successo con queste tue attività.
8: Darbel di lang a te, Sara, e alla prossima.
7: In questo caso, bel divers la fin di questo programma, mi ricordi per calcare la linea e in domanda al dit la radio, sammai con le novelle più attuali, la redazione e con i programmi culturali di intrattenimento. Per cercare verde la televisione, ricordi che questo di vespita c'è le novelle di trai, la 5 minuti d'anglesotte, e poi ince dalle 10 da Sara. Dal 20:50 in dere, vi aspetta il programma di cultura. In questo caso, dice tutto una buona visione con l'invito in pieno al radio. Io in domani sono cacciato con Demis Ones. Io sono Sara Frenner, a Ostuc, chiamo la più bella Sara e a Tosh. Sono Rai, la Dinia.

Con il coro Da Nobis Pacem per la Newsday si conclude la messa in Si minore di Johann Sebastian Bach. L'abbiamo trasmessa e voi l'avete ascoltata in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall di Londra. È il terz'ultimo concerto dei Proms edizione 2026. A eseguire in questo caso la messa in Si minore di Bach, il complesso barocco Arcangelo diretto da Jonathan Cohen, direttore clavicembalista. Voci soliste: Janine de Bic, soprano primo; Eva Zajcik, soprano secondo; Hugh Cutting, controtenore; Nick Pritchard, tenore; e Florian Sturz, basso. E sono tantissimi, veramente tanti messaggi che sono arrivati al 335 56 34 296, e proviamo a leggerne qualcuno così un po' in ordine sparso. Splendida esecuzione che restituisce alla messa in Si minore, scrive Andrea, la sua giusta dimensione sonora ed emotiva dopo decenni di fraintendimenti da parte degli interpreti tardo-romantici che la eseguivano come fosse musica di Bruckner. Maria Grazia scrive: non so se sia la forza di Bach, ma mi giunge un suono pulitissimo, serata davvero speciale. Ada da Senigallia parla di meraviglia. E poi c'è un messaggio di Andrea da Siena ancora, un altro Andrea naturalmente questa volta da Siena, che scrive: stasera nessun commento sull'esecuzione della messa, essendo a lavoro chirurgo di guardia in un grosso ospedale universitario, ascolto di discontinuo, vi scrivo solo per ringraziare. E noi ringraziamo Andrea a nostra volta, senza distrarlo ovviamente dal suo lavoro. E poi ancora c'è Giovanni da Nuoro che scrive: sto apprezzando molto questa messa che forse ascolto per la prima volta, oltre a darci consigli un po' su come poter immaginare anche gli intervalli di questi concerti. Sto apprezzando molto questa messa che forse ascolto per la prima volta senza pormi problemi di filologia, senza avere i mezzi per giudicare gli esecutori, e dice: solo peccato per un segnale non impeccabile in questa zona della città, e questo ci dispiace. Marina da Bresso: ma che sorpresa, musica bellissima. Riccardo da Roma: non conoscevo bene né il direttore né l'ensemble, però questa esecuzione mi è piaciuta molto, tempi perfetti, voci buone, un bel concerto. E questi sono alcuni dei messaggi, ma continuano ad arrivare naturalmente, giunti a 335 56 34 296, a conclusione di questo concerto molto applaudito dal pubblico londinese, ed è naturalmente anche il riconoscimento che si deve a un gruppo che rivolge al repertorio antico, alla musica barocca, da almeno 16 anni un interesse specialistico molto approfondito, e conferma ne sia il fatto che appunto Arcangelo ha ricevuto riconoscimenti internazionali a qualsiasi livello, e anche il fatto che sia presente sistematicamente in tutte quante le grandi rassegne internazionali, grandi festival, non esclusivamente di musica barocca, abbiamo citato Salisburgo per esempio, ma anche e soprattutto invece di questa musica che li tocca molto da vicino. La messa di Bach, lo ricordiamo, è una pagina monumentale, come avrete potuto apprezzare, che Bach ha assemblato, potremmo dire più che scritto nel senso stretto del termine, in 25 anni di vita e carriera tra il 1724 e il 1749, mettendo la parola fine di fatto alla scrittura soltanto poco prima di morire, e in questo senso da alcuni è intesa come una sorta di testamento spirituale, soprattutto per quanto definitiva sia e quanto quasi potremmo dire ecumenica la forma utilizzata, ecumenica nel senso di comprendere tanti stili e tanti modi di intendere la musica. Laura scrive: ecco come trovare la pace dell'animo nella musica. E poi Sabrina da Udine: bello l'apprezzamento del concerto, ma non se ne può più di questo clamore, grida, applausi tipo Eurovision. Ma Sabrina è un po' la cifra distintiva dei Proms da sempre, vogliono essere rivolti a un pubblico non per forza di specialisti. Poi che anche un pubblico non di specialisti possa essere più composto, ovviamente è un discorso che vale in ogni caso.
E ancora Ugo scrive: dopo l'ascolto del coro Dona Nobis Pacem, qualsiasi cosa al mondo risulta banale, compreso tutto il male che a volte ci sembra di non poter sopportare. Insomma, potremmo continuare a leggere messaggi. Laura ancora che dice che non ha rimpianto Hogwood, Dona Nobis Pacem, bellissimo. Ma ci fermiamo qui, naturalmente, ricordandovi che domani saremo nuovamente con il primo cartellone di serata alla Royal Albert Hall, e sarà la penultima volta per questo 2026, per ascoltare dalla Mahler Academy Orchestra, diretta da Philipp von Steinecker, la Sinfonia numero 9 di Gustav Mahler. E adesso dunque chiudiamo questo primo cartellone della puntata del 10 settembre.

0: Parliamo di una mostra in svolgimento a Caserta. Il 30 maggio del 2026 si è aperta alla Reggia di Caserta la mostra Archetipi di Antonio Biasiucci a cura di Tiziana Maffei con l'organizzazione di Valeria Di Fratta e Paola Servillo. Ed è un'esposizione realizzata e prodotta dal Museo Reggia di Caserta in collaborazione con Gallerie d'Italia, con 300 fotografie e installazioni di Biasiucci, appunto, ed è una mostra che si inserisce in un percorso più generale che la Reggia di Caserta ha dedicato, sta dedicando al linguaggio della fotografia come strumento di conoscenza e formazione. Quindi prima visioni affidato a Luciano Romano, poi prospettive di Massimo Listri, quindi Archetipi di Antonio Biasiucci. E noi di Archetipi vogliamo parlare naturalmente con il fotografo Antonio Biasiucci, che è il nostro ospite al telefono, che saluto e che ringrazio. Buonasera Biasiucci.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci, allora Archetipi va inteso nel senso che quello che lei ha portato, ha riportato come sguardo suo personale in fotografia, poi magari finisce con non rappresentare soltanto la sua personale visione dell'oggetto o comunque del soggetto fotografato, ma diventa condivisibile con tutto quanto il pubblico, che poi è un po' la vocazione dell'immagine fotografica.
1: Sì, tra l'altro questa è anche la mia ambizione. In realtà io parto da soggetti che sono fortemente autobiografici, attuando un metodo che applico tutti i miei lavori, che punta sulla scarnificazione, metodi che io ho imparato a teatro, considero il mio maestro di fotografia, un regista di teatro, che è Antonio Neuwiller, diciamo che in questo processo che punta alla scarnificazione, poi l'immagine paradossalmente a un certo punto si allontana da me con la speranza, con l'auspicio che possa vivere nello sguardo altrui, insomma. Quindi, ma nello stesso tempo è anche una mostra che tocca degli elementi primari, oppure degli argomenti che comunque puntano all'essenza degli uomini. Sono soggetti come il pane, che per realizzarlo sono necessari quattro elementi: il vulcano che nasconde il mistero della creazione, le vacche che rimane un animale emblematico della storia degli uomini, il latte, insomma sono tutti soggetti che comunque appartengono alla storia dell'umanità.
0: Appartengono alla storia dell'umanità e appartengono anche molto al territorio che lei sente come territorio di appartenenza, che, cioè voglio dire, che poi è anche il mio, quindi
1: sì.
0: Insomma,
1: tra l'altro questa è la mostra più vicina che abbia mai potuto realizzare, perché io sono nativo dalla provincia di Caserta,
0: quindi è a casa.
1: È stato straordinario fare la mostra alla Reggia. Sì, in realtà sono fotografie realizzate per lo più in queste due realtà, che sono quelle che io vivo, mm-hmm. quella appunto del Napoli, la città dove risiedo, e il Dragoni, che poi è il paese dove io sono nato.
0: Certo.
1: Tra queste due realtà che sono profondamente diverse, che per me questo trovo che sia molto stimolante, nascono tutti i miei lavori, insomma.
0: Sì, leggevo che la mostra, che va intesa in termini di retrospettiva, poi in qualche maniera anche per il numero imponente di fotografie in esposizione, dicevo, la mostra segue un gran numero di tematiche, cioè 24 mi pare di capire, quindi è come se ci fossero tanti canali che poi confluiscono in un unico alveo centrale, che è quello della sua creatività.
1: Sì, non è un'antologica, è una mostra. I lavori sono stati pensati insieme a Tiziana Maffei in relazione allo spazio, quindi in realtà ci sono diverse installazioni, tipo una particolare che è perfettamente si colloca in un contesto nel quale io sono cresciuto e che è dedicata a mio padre, che era un fotografo di cerimonie, di matrimoni, e quindi si entra in una stanza dove ci sono tutti questi negativi, che illuminato in retroproiezione, Sono tutti lì formato tessera oppure le carte d'identità che realizzate da mio padre negli anni 60 e 70, quindi sono gli abitanti di Dragoni, si presentano come una sorta di costellazione, diventano delle lucciole, come anche un'altra videostellazione dedicata ad un soggetto che qui è fortemente, come dire, rappresentativo, che sono le mozzarella, ma in quella circostanza diventano dei pianeti, perché sono fotografate in questo loro siero, per cui infatti il lavoro si chiama Corpo Latteo ed è un vero e proprio viaggio nel cosmo, diciamo.
0: Poi ci sono gli ex voto nella Cappella Palatina all'ingresso della mostra.
1: Sì. Infatti c'è tutta la parte più napoletana, ecco, di ex voto, come anche Res, che è un lavoro che mira all'opposto, cioè alla catastrofe, quindi sono fotografie più che altro realizzate all'interno dell'intersidio quando è stata dismessa, ma in realtà sembra proprio un campo di battaglia. Ma anche gli ex voto fotografati appunto all'interno della chiesa di Santa Chiara, ma lì diventano dei personaggi di una sorta di teatro dell'assurdo. Ma tutti i miei soggetti subiscono questa trasformazione, ma anche questa metamorfosi, e paradossalmente si avvicinano, riescono a convivere, stare insieme, prima di tutto perché hanno subito lo stesso processo di maturazione, di scarnificazione, per cui tutti i soggetti portati all'essenza paradossalmente si avvicinano, e nel tentativo di creare di puntare ad un assoluto, tutta questa materia che si trasforma, che muta, appunto, è una sorta di ipotetico, chiaramente irrealizzabile, assoluto, dove tutti questi soggetti convergono. Un'utopia, ecco.
0: C'è anche un approfondimento, potremmo quasi dire, che tocca il sito di San Leucio, perché c'è una ricorrenza, quella dei 250 anni e la fondazione di questa colonia, molto straordinaria come storia, tra l'altro sociale, sociologica vorrei dire. E questo in cosa consiste? In una serie di immagini che riguardano quei luoghi, suppongo?
1: Sì, tra l'altro io ho avuto modo di approfondire la conoscenza del complesso di San Leucio. Dal momento in cui la Fondazione Orizzonte mi ha commissionato un lavoro sul complesso, e abbiamo realizzato un libro, e parte delle fotografie del libro sono all'interno del percorso della mostra in Reggia. Sì, è straordinario perché incredibile come Ferdinando IV, a metà del 1770, se non sbaglio, abbia creato questo polo di eccellenza, ma anche pensando a una comunità autonoma basata su principi di uguaglianza, cioè la parità tra uomo e donna, la sanità a tutti, la scolarizzazione a tutte le persone, anche l'abitazione. Quindi era qualcosa è veramente straordinario. Il lavoro consiste nell'aver fotografato delle donne che sono state le ultime che hanno lavorato ai telai, che indossano gli abiti che hanno poi appunto preparato, e su un bancale ci sono tutti gli utensili che loro hanno utilizzato nel corso del tempo, quindi un lavoro sulla memoria. E
0: Esatto,
1: anche
0: io.
1: quella è una forma installativa.
0: No, è proprio sulla memoria che volevo infatti portare il discorso, perché il concetto di memoria credo sia centrale in questo tipo di progetto che poi si traduce nella mostra Archetype, cioè proprio il concetto di ritrovare la memoria attraverso l'immagine.
1: Sì, è vero, però io inizio facendo da giovanissimo un lavoro sulla memoria personale nel tentativo di costruire un'identità perduta, perché sono nato appunto in questo contesto che da giovane ho ripudiato in una maniera incredibile, per poi trasferirmi a Napoli per l'università e capire che la città non mi apparteneva per niente, per cui sono ritornato poi in paese per recuperare una mia identità. Però penso che nel corso del tempo questo lavoro sulla memoria sia diventato un lavoro sulle origini, ma intese in un senso universale. Cioè, tutti i miei soggetti sono spogliati da tutti quei dati che in qualche modo non possono contestualizzare il lavoro. Cioè, finanche un lavoro come quello delle vacche, in realtà non sono fotografati all'interno di una stalla, ma non c'è nulla che possa collocarli da un punto di vista antropologico, da un punto di vista ambientale, per cui diventa la vacca, diventa un assoluto, diventa l'essenza di questo animale, come anche i pani diventano delle meteorite, diventano dei mondi, dei pianeti, insomma c'è sempre questa trasposizione. E per cui sì, parto come dicevo, da qualcosa di fortemente autobiografico, perché sicuramente la mia infanzia e adolescenza vissuta qui è stata intensa e mi porto dietro tantissime cose. Quella di dover risolvere anche un problema di identità mi ha aiutato moltissimo anche nell'approfondimento, nella conoscenza di qualcosa che comunque mi appartiene, mi apparteneva, insomma. Quindi
0: In
1: ho
0: ogni
1: dovuto
0: tipo
1: fare i
0: di,
1: conti con l'identità.
0: sì, in ogni tipo di fotografia, immagino, in qualsiasi stile fotografico, comunque il fotografo lascia allo spettatore ampia facoltà di entrare in quel mondo e di ritrovarci quello che vuole. Cioè, voglio dire, la foto, soprattutto un tipo di linguaggio come quello che adotta lei, non vuole avere niente di didascalico nell'immagine.
1: No, in una maniera assoluta, perché le immagini, nel mio caso, si fa fatica
0: Io
1: anche
0: ce le ho
1: a
0: davanti, tra
1: riconoscere.
0: l'altro, quindi perciò la domanda mi veniva anche in
1: No,
0: questo senso. Insomma.
1: si ha difficoltà a riconoscere il soggetto,
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: senti, infatti, ma come anche il soggetto, ma anche il racconto si ha difficoltà a capirlo. Nel libro pubblicato dalle Mandi, in realtà, dove c'è questa metamorfosi continua delle cose, dove comunque c'è una sceneggiatura che io necessariamente devo crearmi per fare un libro. Questa sceneggiatura non è così palese, però io penso che chi è che vede quel libro riesce ad annusare, che non sono delle fotografie messe così senza un senso, per cui questa annusarla ti permette in qualche modo di poter interpretare a tuo piacimento, rispetto alla tua esperienza di vita, quel lavoro. Sì, io punto moltissimo a questa liberazione dell'immagine, cioè l'immagine paradossalmente deve andare via da me. Cioè, ed è assurdo, io ogni volta che vado lì in reggia e non ci sono più le mie fotografie allo studio, non le vedo più lì dove comunque sento ancora un'appartenenza, invece in reggia sembra che quasi non ho fatto io quel lavoro, cioè sembra che proprio siano andate via da me stesso, insomma. Punto su questo processo di elaborazione di cui parlavo prima, che è proprio un metodo che lavoro che appunto applica a tutti i soggetti, è lungo, è lunghissimo, cioè non, tra l'altro non, è continuativo addirittura mi riservo dei periodi dove non devo spezzare, devo stare in quella dimensione. Ecco, questa severità anche di un atteggiamento, di una dedizione che comunque comprende, che coinvolge me e il soggetto, sicuramente permette un paradossalmente un allontanamento da quello che sono io, che mia,
0: Certo.
1: come dire, il mio voler dire in qualche modo arretra paradossalmente.
0: Tiziano Maffei, buonasera. Io adesso
2: Buonasera.
0: sì, buonasera a lei, grazie per essere con noi. Come dicevo prima, un attimo fa, questa mostra si inserisce in un percorso più generale che la Reggia di Caserta ha voluto dedicare al mondo della fotografia attraverso più progetti.
2: Sì, perché un po' è l'eredità, io credo, di Luigi Vanvitelli, la capacità di avere uno sguardo allenato, perché tutta la Reggia di Caserta parla di prospettive e di visuali. Quindi la fotografia forse è il linguaggio più adatto e più vicino proprio anche al modo con cui Vanvitelli costruisce e trasmette lo spazio. E questa mostra va anche oltre perché è profondamente legata alla memoria di quel territorio, però una memoria molto profonda. Se uno pensa a Magma e a Corpo Latteo, è veramente la scelta con Antonio di chiamare la mostra Archetipi, è proprio perché non è una mostra didascalica, ma una mostra capace di raccontare la campagna andando oltre, facendo sì che quella memoria sia un po' la memoria di tutti. Poi devo dire che è stato anche un gran piacere lavorare con Antonio, che è una persona molto timida, ma molto ferma, ma nello stesso tempo anche molto ragionevole, nel senso che lui ha lavorato molto nello spazio, ha pensato tanto alle sue immagini. È vero, sono tanti nuclei, 24, però l'insieme è un'opera unica, cioè lo spettatore comprende la mostra nell'insieme, perché proprio grazie al fatto che quello spazio espositivo, la Gran Galleria, è uno spazio segnato fortemente dal modo con cui Luigi Vanvitelli imposta lo spazio, quindi ha queste visuali continue, c'è questo gioco di rimandi, i volti appaiono un po' dappertutto, ci sono queste linee che riconducono anche, penso a San Leucio, a delle prospettive, dei focus precisi. Io dico che è una mostra terapeutica, perché è una mostra che aiuta a trovare la propria dimensione. Antonio dice: ho perso quelle immagini, però è vero che lo spettatore invece ritrova se stesso. Io almeno è una mostra che penso sempre che quando uno ha dei momenti di sbandamento, va a vedere quella mostra e ritrova la misura delle cose, perché è parte di un cosmo, perché è una mostra cosmica.
0: E ritrova anche il piacere di un monumento vivo come è la Reggia e come è stato reso la Reggia negli ultimi tempi attraverso appunto le iniziative, gli spettacoli che ci sono stati. Insomma, voglio dire, contribuisce credo a dare questa dimensione vitale allo spettatore che non si trova più davanti semplicemente un contenitore, ma si trova davanti un qualcosa che pulsa insieme ai contenuti.
2: Credo che questo sia stato l'impegno di questi 7 anni, far capire che la Reggia non era un contenitore monumentale, ma un contenuto, un produttore di cultura, un generatore di cultura contemporanea. E credo che questo sia un po' il ruolo di tutti i musei oggi. Abbiamo oramai superato fortunatamente l'idea del museo polveroso, ci sono le collezioni che hanno un valore incredibile, ma è anche vero che queste collezioni hanno valore nel momento in cui le riportiamo nella contemporaneità e le comprendiamo nella contemporaneità. Questo rapporto con la contemporaneità, tra l'altro, alla Reggia di Caserta è stato rafforzato dalla presenza di una collezione straordinaria come Terremotus,
0: Certo.
2: che pone tanti interrogativi, in fondo è una provocazione costante all'interno della Reggia di Caserta, e riporta Caserta al centro di una dimensione metropolitana che credo che la Reggia meriti di essere, cioè Carlo di Borbone l'aveva pensata come
0: In
2: idea di
0: quest'ottica.
2: un'area, sì, e credo che lo sforzo di questi 7 anni sia stato anche quello di dimostrare che si è un istituto credibile il momento in cui si vive nella contemporaneità, e la reputazione si costruisce anche grazie a queste iniziative di grande spessore e rigore.
0: Benissimo, grazie a voi davvero per essere stati con noi, grazie a Tiziana Maffei e ad Antonio Biasiucci. Io voglio ricordare che Archetipi è la mostra fotografica Antonio Biasiucci a cura di Tiziana Maffei con l'organizzazione Valeria Di Frate e Paola Servillo e che sarà visitabile fino al 30 novembre, si è aperta alla fine del mese di maggio scorso, ma sarà visitabile fino al 30 novembre in quel luogo bellissimo che è la Reggia di Caserta. Grazie ancora per essere stati con noi Antonio Biasiucci e Tiziana Maffei, arrivederci.
2: Buonasera, arrivederci.
1: Grazie.
3: Il piacere di avere due membri del consiglio artistico della IUC, che sono anche due amici di Radio 3, anche due voci di Radio 3, non riduce in nulla, diciamo, la distanza che dobbiamo tenere rispetto alla presentazione di questa stagione. Parto con Susanna Pasticci, che ha parlato dell'importanza della presenza di Beethoven e dell'idea di una stagione nella stagione con i quartetti. Ma anche questa un po' diversa.
0: Improvvisamente è entrata la voce di Andrea Penna, che il pubblico di Radio 3 Suite avrà riconosciuto, ma non è in studio con me, invece ha seguito la presentazione della stagione 26-27, l'82esima della IUC, dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, questa mattina a Roma, e ci racconta adesso in questo suo servizio che cosa la IUC ha riservato per i concerti dell'Aula Magna al suo pubblico a partire dal mese di ottobre prossimo.
3: Il piacere di avere due membri del consiglio artistico della IUC, che sono anche due amici di Radio 3, anche due voci di Radio 3, non riduce in nulla, diciamo, la distanza che dobbiamo tenere rispetto alla presentazione di questa stagione. Parto con Susanna Pasticci, che ha parlato dell'importanza della presenza di Beethoven e della idea di una stagione nella stagione con i quartetti, ma anche questa un po' diversa dal solito.
4: Assolutamente sì, i concerti per quartetto sono molti e ci sono dei cicli integrali, come nella tradizione della IUC, quindi si conclude il ciclo dedicato a Robert Schumann e quello dedicato a Bartok, e ne inizia un altro, un nuovo ciclo dedicato a Franz Schubert in occasione del bicentenario della morte, che cade appunto nel 2028. La particolarità di questi concerti però, dedicati al quartetto in generale della stagione, è la capacità di fare dei programmi in cui la musica del passato dialoga, incontra le musiche della contemporaneità. Siamo abituati a concerti organizzati per compartimenti stagni, concerti di musica classica e concerti di musica contemporanea. È importante per la IUC invece abbattere queste barriere e far dialogare la tradizione con la contemporaneità, e quindi in uno stesso concerto inserire in alternanza, costruendo un percorso intelligente che interroga l'ascoltatore e lo induce ad ascoltare in modo diverso la tradizione e la contemporaneità, creando appunto dei percorsi inattesi. I concerti che si muovono in questa prospettiva sono molti, in particolare appunto il concerto dei quartetti, ma tutta la stagione è costruita in questo modo: superare le barriere.
3: E superare le barriere è anche l'idea di superare gli organici, perché poi presentate Beethoven in apertura e chiusura, oramai con il rapporto con l'orchestra Canova vi potete dotare di un'orchestra anche in anni in cui affrontare una scelta di questo genere per una istituzione di musica da camera non è facile. E qui vengo a Nicola Sani, l'idea della contemporaneità integrata, però non come, diciamo, una piccola nicchia in cui c'è l'angolino della musica contemporanea, ma con un'altra idea. È interessante anche perché, a scorrere rapidamente il programma della IUC, si potrebbe dire: ma ce n'è molta meno del solito. In realtà è inserita all'interno di alcuni concerti, e alcuni concerti mescolano felicemente musica antica, addirittura musica contemporanea, per tutti gli organici. È l'altro aspetto, no? Tanti organici diversi.
5: Sì, 30 anni fa la IUC lanciò New IUC, fu la prima grande rassegna in una istituzione concertistica italiana dedicata al contemporaneo e alle nuove forme del contemporaneo. Furono stagioni bellissime, mi sembra tre furono realizzate all'epoca. Arrivarono in Italia per la prima volta i più grandi gruppi della New Music internazionale, da Bangor & Ken a Steve Martland a Gavin Bryars, David Moss. Veramente furono entusiasmanti, esaltanti, e il pubblico giovane tornò alla IUC per quello. Cioè, è stata una stagione che ha vinto la sua partita col pubblico giovanile grazie al contemporaneo e a un nuovo modo di proporre il contemporaneo. Oggi, perché non abbiamo voluto continuare New IUC come forma? Perché non volevamo creare il ghetto del contemporaneo, ma New IUC è stata, lo spirito di New IUC è diventato lo spirito della IUC, quindi è come se quel mondo si fosse integrato totalmente, a parte naturalmente dei concerti monografici contemporanei di musica del nostro tempo, che sono molto importanti, come quello di Markus Stockhausen ad esempio, ma l'idea è proprio quella di leggere il contemporaneo nelle forme del presente all'interno del rapporto con tutti i generi musicali. Quindi diciamo questa osmosi anche, funziona, ma anche perché la chiediamo, cioè ogni programma è mediato, cioè si cerca di lavorare con gli interpreti per mettere all'interno dei programmi un progetto che arrivi al contemporaneo e che lo discuta anche con le altre forme musicali. Questo è quello che è il compito di un consiglio artistico che lavora in maniera dinamica e dialettica.
3: Allora, la domanda più difficile, a parte io ricordo che c'è un concerto proprio monografico di Nicola Sani, ma lo ricordo perché c'è un bellissimo omaggio a Francesca Fortuna, che è stata un po' l'anima di questa istituzione per tanti anni, quella immagine della corsa perdifiato della settima elegia duinese di Rilke, che diventa un pezzo del pianoforte, no? Questo ci tengo. Detto questo, una presenza artistica di cui Nicola Sani è particolarmente contento o che vuole proprio proporre al pubblico: fidatevi, venite ad ascoltarlo. E lo stesso poi per Susanna Pasticci.
5: Uscendo dal discorso del contemporaneo e guardando la stagione a 360 gradi, credo che Roger Mouraro sia davvero una personalità incredibile. Lo portiamo per la prima volta in Italia, è uno dei più grandi pianisti listiani e di Olivier Messiaen, è grande interprete di Olivier Messiaen, interpreterà il secondo e il terzo volume degli Années de Pèlerinage di Franz Liszt. Sarà davvero una grande emozione ascoltarlo. Io penso che all'interno di stagioni che propongono nomi, diciamo, abbastanza ricorrenti nel mondo del pianoforte, dell'esecuzione, dell'interpretazione pianistica, quello di Roger Mouraro sia un progetto piuttosto originale e interessante sicuramente.
3: Peraltro c'è anche Marc-André Hamelin, che devo dire che fa una bella contraltare, una bella coppia.
5: A parte
3: niente male.
5: È una personalità che conosciamo e che è venuto altre volte.
3: Devo dire che fa una bella contraltare, una bella coppia.
5: A parte
3: niente male.
5: È una personalità che conosciamo e che è venuto altre volte. Ma appunto Mouraro viene per la

0: anni, che è quello della musica cosiddetta antica, e in particolare abbiamo previsto un concerto del gruppo di musica barocca La Follia, che eseguono repertori barocchi con strumenti d'epoca e propongono dei concerti, diciamo, secondo dei criteri di esecuzione storicamente informata.
1: E con poi la musica spagnola che fa capolino in mezzo a Corelli, alla musica italiana.
0: Sì, anche qui il programma è molto vario, appunto, da Diego Ortiz ad Arcangelo Corelli e altri, quindi sperimentare dei percorsi di ascolto che travalicano i confini e consentono appunto al nostro pubblico di esplorare dimensioni diverse di questa nostra straordinaria e inesauribile tradizione musicale.
1: Grazie, buon lavoro per la prossima stagione, ma intanto apriamo questa. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: Johann Sebastian Bach ci accompagna in questa serata di Radio 3 Suite, clavicembalo ben temperato, primo libro, fuga numero 3 in do diesis maggiore, era Glenn Gould e noi andiamo a Ercolano per gli ozi di Ercole, parole, suoni e visioni sull'antica spiaggia di Ercolano da oggi fino a dopodomani, 12 settembre, tre serate tematiche. Noi parliamo degli ozi di Ercole con Gennaro Carillo che è mente e anima di questo progetto. Buonasera, Gennaro Carillo.
1: Sì, buonasera a lei e grazie.
0: Grazie a lei per essere con noi. Dunque, gli ozi, c'è poco da oziare, diciamo, perché voi in 3 giorni mettete su 3 journée in cui il pubblico deve essere bravo a girare da un evento all'altro, a affrontare percorsi narrativi, riflessioni artistiche, a vedere luoghi molto belli, insomma, 3 giorni molto densi.
1: Sì, molto densi in un contesto, uno scenario perturbante, l'antica spiaggia del Parco Archeologico di Ercolano. È l'unico sito archeologico al mondo ad avere ad includere una spiaggia che è anch'essa poi un oggetto archeologico, un reperto, perché è la spiaggia sulla quale provarono a trovare scampo
0: Certo.
1: invano gli ercolanesi nel 79 d.C. E si è creata una sorta di cavea naturale grazie ad una paradossale, tutto questo è paradossale, un enorme muro di lava fredda che si è consolidata e che crea un vero e proprio teatro naturale. La spiaggia era chiaramente sotto e adesso c'è un muro enorme di lava che crea una sorta di parete, e noi siamo proprio all'interno di questa cavea, ed è veramente uno spazio perturbante.

0: dimostra poi, perché dicevo paradossale, il paradosso di una distruzione, di una catastrofe che tuttavia edifica, cioè crea
1: Certo,
0: forme nuove.
1: certo. È un posto bellissimo che non tutti conoscono, parlano nemmeno i napoletani, non è poi così conosciuto quanto per esempio altri spazi di Pompei.
0: Sì, allora, Ercolano rispetto a Pompei è un sito più piccolo e quindi più governabile dal visitatore. Sì,
1: Certo.
0: si visita in un tempo molto più breve perché la città storica riemersa, la città morta, è soltanto una piccola parte dell'antica Ercolano, che la nuova Ercolano ha ricoperto l'antica Ercolano. E tuttavia, proprio queste misure più ridotte rispetto a Pompei rendono questo sito estremamente fascinoso, estremamente bello e meritevole di una visita. Peraltro, anche qui, come a Pompei, del resto, si assiste a una continua emersione di cose nuove, di reperti nuovi, di spazi nuovi. È una vitalissima città morta, potremmo dire, Ercolano.
1: Certo, Gli Ozi di Ercole edizione 26 ha un tema conduttore, amore e guerra. Come viene esplorato, come viene declinato, direi, questo tema?
0: Sì, allora l'idea originaria era di parlare soltanto della guerra, ma forse era un'idea abbastanza banale per quanto calata nelle tragedie del contemporaneo che stiamo vivendo.
1: Purtroppo
0: Allora,
1: banale perché
0: poi,
1: ci viene proposto ogni giorno, insomma, questo tema,
0: certo,
1: quindi.
0: assolutamente, la banalità proprio di questa ripetizione seriale di immagini che poi alla fine rischiano di creare un effetto di saturazione che è veramente a sua volta tragico.
1: Certo.
0: L'idea è questa. Poi il binomio amore-guerra è molto ambiguo, molto ambivalente, perché in apparenza sembrerebbe una polarità per opposizione, nulla di più lontano dalla guerra dell'amore. E in realtà poi, soprattutto il mondo classico ci mostra che il modo di parlare di amore, il modo di parlare dell'amore, dell'eros, è molto tributario, è fortemente debitore del lessico della guerra. Ma tutto questo lo abbiamo ereditato anche noi. Ancora oggi si dice conquistare la persona amata. Ancora oggi si usa un lessico appunto militare,
1: Certo.
0: con tutte le ambiguità del caso per parlare d'amore. E poi c'è questa testimonianza molto bella di Tucidide, che nel descrivere la passione smodata degli ateniesi alla vigilia della partenza per la Sicilia, della spedizione in Sicilia, parla proprio di Eros. Quindi c'è un Eros nei confronti della conquista non più di una donna, ma di una terra, la
1: Sì.
0: Grecia d'Occidente, la Sicilia. E potremmo continuare con gli esempi. E non a caso, poi, la coppia di adulteri più famosa della mitologia classica è quella di Afrodite e di Ares, cioè della dea dell'amore, della bellezza e del dio della
1: Della
0: guerra.
1: guerra,
0: E
1: certo.
0: Afrodite, che invece è sposa a uno sposo non particolarmente avvenente, che è Efesto, e quindi si sente abbastanza legittimata a tradirlo, mal gliene incolse perché poi Efesto, insomma, organizzò una vendetta molto, molto divertente, molto buffa, perché irretì i due amanti in una vera e propria rete metallica che aveva forgiato.
1: La musica ha un ruolo molto importante nella struttura degli Ozi di Ercole, nella concezione stessa, direi, del progetto.
0: Sì, perché la formula prevede una conversazione tra una figura importante della cultura italiana, soprattutto degli studi classicistici, antichistici, con il contrappunto di una voce recitante. Avremo già stasera abbiamo avuto Lucia Mascino, domani avremo Isabella Aragonese e dopodomani Federica Fracassi, quindi tre signore del teatro, del cinema e della televisione italiana. E poi c'è sempre questo contrappunto musicale. Quest'anno è molto vario perché abbiamo appena concluso si è appena concluso si è appena conclusa la lezione incontro musicale, conversazione con Ambrogio Sparagna e Raffaello Simeoni sui canti d'amore e guerra. e hanno ripercorso alcuni momenti topici della tradizione popolare italiana, da etnomusicologi. Lambrogio ha raccontato da par suo delle cose incredibili. È stato un momento veramente molto, molto, molto bello, con due musicisti di straordinaria bravura e anche empatia, con capacità di empatizzare con il pubblico. Domani avremo invece, prima ascoltavo il clavicembalo ben temperato del grande Glenn Gould, che è Monk, Thelonious Monk, prestato alla classica, e domani avremo appunto il grande Carlo Boccadoro, che terrà una lezione con ascolti dedicata a Johann Sebastian Bach, e dopodomani
1: Con un
0: invece si
1: titolo, tra
0: chiuderà
1: l'altro,
0: con
1: che ho qui
0: Beethoven.
1: davanti, Il panettiere e
0: Sì.
1: l'astronomo. Questa è la
0: Sì, un
1: conversazione con
0: titolo
1: Boccadoro.
0: il cui enigma sarà decrittato soltanto domani, decifrato e sciolto soltanto domani, perché il maestro Boccadoro non ha fatto alcuna anticipazione, e dicendo anche che ci sarà una forte percentuale di improvvisazione nella sua partitura orale. E quindi vedremo cosa ne verrà fuori. Sicuramente qualcosa di bello, essendo lui una figura anche intellettualmente interessantissima, capace di parlare a un pubblico sia estremamente competente in ambito musicologico, ma sia un pubblico di non iniziati, perché appunto ha scritto cose incredibili, abbinando autori incredibili come Bach e Prince, per esempio.
1: Come sappiamo bene noi qui a Radio 3, insomma, tra l'altro.
0: Terzo giorno avremo poi un'espressione molto alta della scena indie italiana, che è Francesco Di Bella, che è un cantautore che amo molto, ed è anche una persona meravigliosa, ed è autore di canzoni molto, molto interessanti, molto belle, e peraltro anche un nuovo disco da proporre.
1: Stiamo un po' perdendo come segnale, forse non so
0: Mi
1: se si...
0: sente?
1: adesso sì, sì,
0: Mi
1: sì,
0: sente
1: adesso sì,
0: adesso?
1: adesso sì,
0: Sì,
1: bene, meglio.
0: benissimo,
1: Cioè,
0: sì.
1: prima l'avevamo
0: Sì.
1: perso un attimo.
0: Dicevo che Di Bella ha anche un nuovo disco da proporre, e quindi sarà un ripercorrere il repertorio oramai decennale, ultradecennale, a partire dai 24 Grana, il suo gruppo originario, per poi arrivare alle sue produzioni, tra cui
1: Iozzi di
0: proprio
1: Ercole.
0: l'ultimissimo disco.
1: Sì, Iozzi di Ercole in realtà giunge a che edizione? Cioè da,
0: È la sesta edizione, e guardi, questo è proprio molto interessante, perché gli Ozi di Ercole nacquero 5 anni fa grazie a un'intuizione di Francesco Sirano, che era il allora direttore del Parco Archeologico di Ercolano, adesso è direttore del Museo Archeologico Nazionale, il MAN di Napoli. È molto bello, devo dire, anche in termini proprio di politica culturale, che la nuova direttrice del Parco Archeologico, la dottoressa Federica Colaiacomo, abbia colto la bellezza di questo progetto, l'importanza di questo progetto, e anche l'amore che il pubblico ha manifestato nei confronti di questo progetto, fidelizzandosi negli anni, e ha mantenuto intatto il progetto, anzi lo ha rilanciato. E questo è molto raro, come tutti noi sappiamo. Di solito c'è discontinuità istituzionale. Quando c'è un avvicendamento, si tende quasi alla damnatio memoriae, a cancellare tutto quello che di buono è stato fatto, questo in tutte le istituzioni, per carità. Invece, con grande sensibilità e generosità, Federica Colaiacomo ha rinnovato proprio il patto con il pubblico, poi fondamentalmente, perché c'è una domanda molto forte di questo tipo di progetti e di programmi. Nonostante le contemporaneità della giornata odierna, perché abbiamo tante cose molto belle, molto interessanti in Campania, anche a distanza di pochi chilometri, avevamo un bellissimo pubblico nutrito, ma soprattutto molto attento, molto, molto competente, molto interessato, e anche molto partecipante. Questo è sempre un segnale da accogliere con
1: Sì,
0: gratitudine e da sottolineare.
1: ormai vi aspetto, è diventato un po' un appuntamento che il pubblico aspetta perché mette insieme quelle cose che al pubblico di oggi credo piacciono particolarmente, cioè l'idea di poter assistere a un evento culturale partecipandovi attivamente in qualche maniera, non rimanendo spettatori passivi e rompendo un po' quelle che sono le regole di fruizione un po' standardizzate. Ecco, tutto questo, oltre alla qualità ovviamente dei contenuti, credo abbia contribuito a creare un pubblico che si è fidelizzato.
0: Certo, e aggiungo, tutto giustissimo, aggiungo anche un altro dato importante, la domanda di classico, cioè in un tempo dominato dall'effimero, dominato dal presentismo, come neologismo, da una sorta di tirannia del presente, c'è una fortissima domanda di classici, non necessariamente antichi, per classico intendo anche
1: Certo.
0: Joyce, il modernista, intendo Dante, Francesco d'Assisi e via discorrendo, Proust. Cioè, ci sono dei valori artistici assoluti che tuttavia hanno una sorta di resistenza. Abi Warburg parlava, per esempio, a proposito dell'antico, di un Nachleben, cioè di una vita dopo la morte, per cui l'antico è una sorta di fantasma che periodicamente riaffiora, riemerge, ritorna, è un ritornante. Ed è fortissima questa domanda. Devo dire che è molto gratificante per noi che organizziamo questo tipo di programmi. È gratificante comprendere quanto le persone domandino con forza con questo tipo di programmi, questo tipo di progetti, che non hanno nulla a che fare con l'up-to-date, con l'effimero, con la
1: Certo.
0: contingenza, ma con il classico, appunto. Cioè,
1: Sì.
0: Bach è un classico, però è un classico che non ha smesso di non ha esaurito le proprie risorse di senso.
1: Forse
0: E
1: proprio lì,
0: questo vale
1: forse
0: per
1: per
0: Bach
1: questo
0: come
1: che
0: per
1: sono
0: Omero,
1: classici,
0: come per
1: no?
0: Sofocle. Sì, appunto, sì. Leonardo Sciascia aveva una definizione terribile a proposito dei libri non classici, che scadono come le uova, sono libri scadenti come le uova,
1: Ecco,
0: libri a
1: appunto.
0: scadenza. Ecco, un classico non scade, può avere dei momenti di inabissamento, si inabissa e poi però
1: Poi riemerge.
0: scorre carsicamente e poi riemerge, magari per le ragioni più banali,
1: Certo.
0: però può riemergere, e questo è un dato di grande interesse.
1: Grazie Gennaro Carillo per essere stato con noi, per averci raccontato questo, per averci parlato di questa iniziativa molto bella che è in svolgimento Ercolano, è cominciata stasera. Gli Ozi di Ercole, il tema di quest'anno è Amore e Guerra, parole, suoni e visioni sull'antica spiaggia di Ercolano, il tutto nel Parco Archeologico di Ercolano. Lo ripetiamo ancora, fino a dopodomani 12 settembre, e io ancora una volta saluto e ringrazio Gennaro Carillo.
0: Grazie a lei e buonasera.
1: Buona serata.

piccolo assaggio di Prokofiev da una suite sinfonica e Tenente Kije che viene utilizzata peraltro nel film Amore e Guerra di Woody Allen, e poiché abbiamo parlato di Amore e Guerra, così ci è venuto in mente di far ascoltare questo brano musicale, che tra l'altro ha anche avuto poi vita recente quando Sting ha utilizzato questa romanza per la sua canzone Russians. Ma noi passiamo adesso all'ultimo capitolo della puntata di questa sera, il secondo cartellone, il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Milano Musica, 18 maggio 2026, al ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, si è tenuto il concerto che adesso vi proponiamo, in cui il quartetto Nus e il soprano Alda Caiello interpretano The Siren Cycle, il ciclo delle sirene, The Siren's Cycle, il ciclo delle sirene del compositore e direttore d'orchestra ungherese Peter Ottvos, scomparso nel 2024 a 80 anni, che ha scritto questo lavoro, questo ciclo delle sirene, tra il 2015 e il 2016 per soprano e quartetto d'archi, appunto, e quella che viene proposta in questa circostanza è di fatto la prima esecuzione italiana di questo lavoro che lo stesso Peter Ottvos descrive in occasione della prima esecuzione assoluta del pezzo, che è avvenuta in Inghilterra a Londra nel 2016. Dice: la negazione del canto in Das Schweigen der Sirenen, cioè il silenzio delle sirene di Kafka, mi ha spinto a comporre un'opera che riflettesse sul senso del canto stesso. Ho estratto un brano da Ulisse di James Joyce e ho chiesto all'IRCAM di Parigi di trasformare il testo attraverso l'analisi spettrale in altezze, valori delle note e timbri. E poi mi sono attenuto nel primo movimento rigorosamente alla sequenza di note risultante. Man mano che però l'opera procedeva, mi sono progressivamente liberato da essa. E ho collegato infine i movimenti del quartetto con interludi che evocano associazioni uditive con il canto delle sirene. Questo nella forma di fatto, mentre invece come approccio tutto parte dal fatto che Ottvos immagini che Ulisse immagina quella musica, quei suoni che Ulisse non ha potuto ascoltare e prova a metterli invece in musica in questo modo. E allora noi adesso ci caliamo anche noi in queste atmosfere molto particolari evocate da Peter Ottvos in The Siren's Cycle, il ciclo delle sirene, 2016, per soprano e quartetto d'archi. Il quartetto Nus è formato da Sofia Manvati e Alberto Franchin, violini, Sara D'Ambroso, viola, Riccardo Baldizzi, violoncello. Il soprano è Alda Caiello e questo lavoro dura circa 44 minuti. The Siren's Cycle di Peter Ottvos, registrato il 18 maggio 2026 a Milano per Milano Musica.

Abbiamo ascoltato The Siren's Cycle, il ciclo delle sirene, un lavoro scritto nel 2016 da Peter Ottvos, direttore d'orchestra e compositore ungherese, scomparso poi nel 2024 a 80 anni. Questa era una prima esecuzione italiana ad opera del quartetto NUS, Sofia Manvati, Alberto Franchin, Sara D'Ambrosio, Riccardo Baldizzi. La voce solista era quella del soprano Alda Caiello. E questa esecuzione rimanda al Festival Milano Musica, 18 maggio 2026. La registrazione è stata effettuata a Milano, ridotto dei palchi del teatro alla Scala. Ed era questo ciclo delle sirene, con i suoi rimandi letterari da Kafka, Joyce, di Peter Ottvos. Era l'ultimo ascolto di serata, il secondo cartellone, l'ultimo ascolto di serata. Dunque finisce qui la puntata di Radio 3 Suite di giovedì 10 settembre 2026. Domani, lo abbiamo già detto, saremo di nuovo a Londra per i Proms con una nona di Mahler affidata alla Mahler Academy Orchestra, e poi il secondo cartellone, quello delle 23, sarà invece jazzistico, da Parma Jazz Frontier 2025. Io vorrei ringraziare la regista Vittoria Pastore e i tecnici Simone D'Arrigo e Francesco Napoleoni per questa puntata. Da domani in conduzione troverete Riccardo Gianni, e noi ci ritroveremo presto, spero. Buonanotte da Stefano Valanzuolo.

Cost What It May è il brano che ci introduce a questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovate, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, Daniela Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Questa notte Battiti è interamente dedicata al lavoro di un'etichetta discografica che ha base a Berlino e che quest'anno, nel 2026, arriva a compiere il suo primo decennale. È un'etichetta costruita attorno a dei principi e delle regole molto precise, si chiama One Instrument ed è fondata da Aimé Portioli, un'artista conosciuta come Grand River, di origini italiane e dei Paesi Bassi, con all'attivo una carriera internazionale lunga come musicista, compositrice e sound designer, e che nel 2016 ha deciso di estendere una sua ricerca artistica, partita chiaramente da una sua esigenza personale, di condividerla con altri musicisti, dando così il via a un progetto che ad oggi è diventato l'etichetta discografica che lei guida e dirige. Ascolteremo quindi la sua voce, il suo racconto, la sua visione, ascoltando brani tratti da alcune delle 35 pubblicazioni esistenti per l'etichetta. Come ascolterete, One Instrument è partita pubblicando raccolte di singoli firmati da vari artisti, prima di poi passare a rilasciare anche album ed EP con lavori di un solo compositore per volta, per cui insomma musicalmente il repertorio è molto vario e in questa puntata abbiamo cercato di selezionare in maniera appunto variegata i pezzi che inframmezzeranno il racconto. Il brano da cui siamo partiti, l'abbiamo detto, si intitola Cost What It May, è una composizione di Grand River contenuta in un album del 2023 intitolato All Above e pubblicato da Edition Mego. È il terzo disco dell'artista ed è nato da una ricerca attorno a quelle che possono essere le forze che ci guidano, che ci ispirano e influenzano, e si basano su quella che lei riconosce come una sua profonda e personale filosofia artistica. Gli strumenti utilizzati sono diversi, dai sintetizzatori agli organi con elementi acustici ed elettronici incrociati, ma la sua attenzione compositiva ruota attorno al pianoforte. Volevamo presentare Grand River nella sua veste appunto di artista, con un brano e un lavoro che sembra rispecchiare molto la profondità e la complessità della sua ricerca individuale, anche per dare ulteriori elementi per leggere ciò che esiste dietro al suo ruolo invece come One Instrument. Sottolineiamo anche che in tutta la produzione di questa etichetta sono solo due i brani firmati da Grand River ad essere stati pubblicati per One Instrument, il primo lo ascolteremo tra poco. Per la scaletta dei brani e quindi l'ordine dei pezzi che ascolteremo e che non verranno presentati durante la trasmissione, vi rimando alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 e alla piattaforma Rai Play Sound, dove è inoltre possibile riascoltare tutte le puntate di Battiti in streaming. Andiamo quindi ad ascoltare la voce di Aimé Portioli, che abbiamo raggiunto a Berlino, e sentiamo il racconto di come è nata e cresciuta One Instrument, di come un'idea, un progetto possa rispondere a più bisogni sia individuali che collettivi, artistici, etici, anche come le regole possano renderci più creativi. One Instrument è un'etichetta con delle linee guida.

Yes To, aggiustamenti di volume, compressione, equalizzazione, riverbero, multilayering, multiple patches, quindi più patch dello stesso strumento, sì all'editing e al sequencing, no agli effetti a parte riverbero e al sampling. E quindi queste sono appunto le gare.

L'idea di One Instrument è nata abbastanza come esperimento che volevo fare con me stessa e in maniera molto naturale, quindi non c'era l'idea di un'etichetta dietro, perché mi ritrovavo in quegli anni, che era il 2015-2016, a Berlino. Mi ero appena trasferita qui, dove abito da quasi 11 anni, prima abitavo in Italia. Sono stati anni per me di sperimentazione in studio, perché appunto venivo dall'Italia, mi sono ricostruito lo studio qui che condividevo con altre persone. Abbiamo messo insieme i nostri strumenti, quindi avevamo questa stanza di 20 metri quadri piena di sintetizzatori e di strumenti, appunto, soprattutto elettronici, perché i primi anni non avevo ancora con me il mio pianoforte, il violoncello e le chitarre, avevo soltanto una chitarra. E quindi ho passato i primi 2 anni a comporre, volevo mettere insieme un disco e mi ritrovavo tutti i giorni a fare musica in studio. Però mi ritrovavo ogni tanto frustrata, perché notavo di passare molto velocemente da uno strumento in un altro, perché magari stavo componendo e dicevo: ok, proviamo questo, oppure proviamo quell'altro strumento, proviamo ad aggiungere questo tipo di effetto. Quando appunto facevo questo passaggio molto rapido e anche un po' impaziente, mi sono detta: perché non dedico più tempo a soltanto uno strumento, quindi uno solo? E in quel periodo avevo uno strumento in studio che non era mio, che ha il Korg MS-20, l'originale del 78, e siccome comunque sapevo anche di doverlo ridare, magari da lì a qualche mese, dicevo: perché non dedico una settimana di tempo soltanto a questo strumento? E perché non provo a fare una traccia soltanto con questo strumento, senza aggiungere effetti, e quindi mantenendo il timbro dello strumento stesso? E quindi mi sono dedicata all'MS-20 ed è uscita quindi la traccia, che è la prima traccia di One Instrument. Era l'esperimento che al tempo feci con me stessa, ecco, come prova di pazienza con lo strumento, ecco, perché volevo essere più presente, andare un po' più a fondo.

la mia idea non era quella di creare un'etichetta, perché era più una piattaforma di sperimentazione. E dopo questa prima traccia, ricordo di aver coinvolto altre persone chiedendo di fare la stessa cosa. E quindi era più un contenitore, ecco, dove le persone potevano gratuitamente su SoundCloud ascoltare queste tracce fatte con uno strumento senza l'aggiunta di effetti, soltanto il riverbero. I primi 2 anni erano questi, quelli di condivisione, di creazione da parte di artisti, all'inizio amici che io avevo coinvolto, quindi avevo chiesto se volevano partecipare, e poi abbastanza in fretta, nei mesi successivi, ho iniziato a ricevere delle demo, e quindi le persone mi mandavano le loro registrazioni. Ecco, quindi così è nato il concetto. E poi soltanto molto dopo, 2 anni dopo, la piattaforma è diventata etichetta, perché le persone che ascoltavano su SoundCloud mi chiedevano: ma perché non c'è un disco? Perché non fa un vinile? Quindi ho iniziato poi a racchiudere in una compilation più tracce che mi erano arrivate. Quindi così poi nel 2018 è uscita il volume 1 su vinile.

È stato interessante perché appunto all'inizio c'era questo momento in cui io cercavo di spiegare le linee guida dell'etichetta che non erano tanto chiare da subito, perché certo ogni traccia è fatta con uno strumento, però con l'esclusione dell'effettistica, quindi si parlava moltissimo dello strumento scelto e anche del fatto di non utilizzare effetti esterni, e quindi le persone mi mandavano le tracce, io le ascoltavo, chiedevo sempre: ma sono state usate, cioè qua sento magari del delay, oppure qui cosa hai utilizzato? Quindi c'è stato moltissimo un dialogo, devo dire, con gli artisti che mi mandavano le demo, e poi piano piano ho iniziato a pubblicare le tracce delle persone che mi scrivevano, ecco, ovviamente facendo della selezione. Chi ha partecipato era molto incuriosito da questo concept. È una cosa molto bella, tra l'altro, che mi piacerebbe raccontare, è che moltissimi artisti nel corso degli anni mi hanno ringraziato perché dicevano: cioè, grazie al concept della tua label ho dedicato più tempo a quel determinato strumento. È una cosa molto bella che ho sempre apprezzato, ecco, quando mi è stato detto.

che poi di dischi, cioè di dischi fatti con un solo strumento è pieno anche altrove, cioè non soltanto ovviamente su One Instrument, ma ci sono molti artisti che lavorano soltanto con uno strumento, e diciamo che la particolarità è che qui è soltanto così, cioè le guidelines sono molto rigide, ecco, quindi mi rendo conto che può essere difficile, però può anche essere liberatorio allo stesso tempo, perché magari ogni tanto nei limiti si può essere ancora più creativi. E quindi è proprio questo quello che si capisce facendo, e quindi molte persone mi hanno ringraziato per questo, dicevano. Ed è quello che io appunto avevo scoperto con l'MS20, quindi la restrizione mi ha reso più creativa, la restrizione che mi ero autoposta quella volta. E ci sono molti artisti che lavorano soltanto con uno strumento, perché magari lavorano con quel tipo di strumento, però qua tutte le uscite sono così, e non hanno l'aggiunta di effetti, il che lo rende ancora più difficile, perché è così facile quando si fa musica, no? Aggiungere un effetto o qualcos'altro proprio per creare una storia, per creare una narrativa, ecco. Quindi in questo caso non è possibile avere così tanto a disposizione, perché abbiamo così tanto a disposizione oggigiorno che è imbarazzante, e quindi avere un contenitore nel quale stare può essere d'aiuto, ecco.

L'etichetta comunque è basata moltissimo sul dialogo con l'artista, che trovo una cosa molto, molto bella. Infatti ho conosciuto moltissime persone interessanti e quindi si è creato magari dopo il dialogo le persone mi chiedono: ma se invece di fare una traccia ne facessi due o quattro o otto? E allora io all'inizio mi ricordo di aver aperto, ecco, questa idea, invece di soltanto fare delle raccolte che fossero appunto soltanto di singoli, a aprirle maggiormente a un disco, che ovviamente è molto un lavoro più lungo, cioè un dialogo molto intimo che fai con lo strumento, perché appunto non si tratta di fare soltanto una traccia, quindi è una scelta di un percorso che si vuole fare con uno strumento. Mi ricordo che ci sono state delle persone che hanno iniziato a mandarmi più tracce, o con lo stesso strumento, strumenti diversi, però mantenendo le stesse linee guida, quindi dalla compilation poi sono nati album e EP nel tempo. Ho iniziato ad apprezzare di più i lavori più lunghi, ecco, di un singolo artista, quindi l'EP o l'album, ecco, quindi negli anni hanno un po' preso sopravvento anche per una questione di continuità di lavoro con un artista e di esplorazione.

All'inizio, quando mi sono ritrovata in studio, dove mi sono resa conto di voler dedicare più tempo a uno strumento solo, ancora oggigiorno penso questa cosa, quindi quando faccio musica, cerco di essere più paziente con lo strumento e di dedicarmici più a lungo. Mi è rimasta questa idea, anche se la cosa più bella per me è stata quella di conoscere gli artisti negli anni. È stata la cosa che mi ha ispirato di più, perché sentire le persone fare queste tracce bellissime con uno strumento solo, senza effetti, resto spesso sbalordita, dico, è incredibile cosa non si possa fare con questo tipo di strumento o quell'altro tipo di strumento. Quindi anche le amicizie che sono riuscita a costruire, ecco, grazie all'etichetta, sono state le cose più belle.

C'è stato un momento in questi 10 anni in cui ho un pochettino perso questo senso di comunità e di piattaforma di sperimentazione che all'inizio era quello che io volevo creare, perché quando inizio a fare delle uscite anche su supporto fisico subentrano moltissime dinamiche, quindi c'erano un sacco di cose che andavano gestite contemporaneamente, quindi mi sono ritrovata a un certo punto molto impegnata, ecco, diciamo in One Instagram a un certo punto, mi ricordo, per vari anni è stato un impegno quotidiano, ecco, di tutti i giorni. Ero talmente presa dalla gestione dell'etichetta che un pochettino dicevo, ma la mia idea iniziale non era questa. E quindi ho fatto in realtà un passo indietro, ho iniziato negli ultimi anni a fare meno uscite, quindi meno release annuali, e sono tornato un po' sui miei passi, perché lo scopo dell'etichetta non è tanto la vendita. La mia idea era sempre quella di dare importanza al contenuto, cioè io rilascio moltissime persone che magari passi perché... Lo scopo dell'etichetta non è tanto la vendita. La mia idea era sempre quella di dare importanza al contenuto, cioè io rilascio moltissime persone che magari non hanno mai fatto uscite prima d'ora, quindi

poterle mandare avanti è molto difficile. Proprio per questo riesco a essere più fedele all'idea iniziale, che era quella di dare importanza alla sperimentazione, indipendentemente da chi fosse l'artista, e ascolto sempre tutto quello che le persone mi mandano ancora oggi, dopo 10 anni.

tempo all'etichetta. Ecco, mi sono resa conto poi nel tempo di aver bisogno di aiuto, che poi ho creato, diciamo, poi negli anni ho una squadra di persone intorno che mi aiutano e che mi danno la possibilità appunto di avere tempo per lavorare, insomma, per dedicarmi ai miei di dischi, ai miei di lavoro e non ai dischi degli altri da produrre e da rilasciare. Mi sono trovata anch'io dall'altra parte, no? Mi sono ritrovata anch'io all'inizio nella posizione di mandare materiale alle etichette e sperare in una risposta. Quindi so cosa vuol dire mandare il proprio lavoro e aspettare una risposta. E quindi anche per questo motivo io ascolto sempre tutte le demo che mi mandano e rispondo sempre a tutti, anche se appunto è molto impegnativo, però lo faccio perché non so cosa vuol dire non ottenere risposte, quindi non voglio fare questo.

One Instrument in ogni caso, anche se cioè, è un'etichetta, però anche una piattaforma dove le persone possono sentirsi libere di sperimentare, fare delle cose che di solito magari per un disco diverso non farebbero. In ogni caso sono sempre stata io con gli artisti che poi a loro volta magari non si conoscono, quindi in realtà mi sono spesso sentita anche sola in questo percorso, perché sì, una comunità, però una comunità dove siamo tutti dei piccoli singoli, dove io comunque mi interfaccio con tutti i singoli artisti, una comunità un po' particolare, anche perché comunque sono artisti che vengono da tutto il mondo e anche moltissimi che io non ho mai incontrato di persona, quindi è sempre stato un lavoro a distanza quello che si è fatto. In realtà siamo tutti sparsi, però diciamo che è stato poi l'etichetta stessa, diciamo, a unirmi a loro.

In realtà quest'anno c'è stato un primo evento che ho organizzato dopo appunto 10 anni e quindi quello è stato per me un momento di realizzazione della vicinanza alle persone in senso fisico ed è stato bello vedere le persone che magari da molti anni seguivano le etichette e sono venute quella sera all'evento per stare insieme, appunto per ascoltare, per parlare del concept, per parlare di quello che c'era dietro all'etichetta dall'inizio e anche dietro al disco dell'artista che abbiamo presentato quella sera.

Ma ogni uscita ha un po' una propria storia, perché ogni uscita, soprattutto appunto i dischi fatti da artisti singoli, quindi non le compilation, quando si fa un discorso più approfondito con un artista, quando si parla appunto di un disco intero, sono stati momenti in cui ho legato maggiormente con gli artisti, quindi sono stati dei momenti molto intensi e molto belli anche di certa. Ho questo ricordo di questo disco che si chiama Fresco, che dell'artista Darwin Grosse, rilasciato nel 2021. E ho questo ricordo molto bello. Darwin Grosse, lui aveva un podcast, lui è americano, aveva questo podcast dove intervistava gli artisti, si chiama Music and Technology, se non sbaglio, e mi aveva contattato per intervistarmi, per parlare del mio lavoro, quindi non dell'etichetta, però del mio lavoro. E abbiamo fatto un'intervista molto molto bella, me la ricordo ancora, e poi è uscito. E poi successivamente mi ha mandato del materiale, perché appunto abbiamo anche parlato di One Instrument un po', e così è nato il disco, che è un disco molto bello. E poi non ricordo esattamente, però credo l'anno dopo lui purtroppo è venuto a mancare. E quindi ho questo ricordo appunto della nostra chiacchiera, ma anche del disco stesso, perché lui mi mandava il materiale, parlavamo delle tracce, poi l'ho scoperto in maniera, credo, online. E quindi è stato per me uno shock quando ho scoperto appunto della sua morte, e il fatto di aver rilasciato il suo disco per me è una cosa molto, molto speciale, che non potrò mai dimenticare. Il disco che lui appunto ha fatto, che è un disco di 8 tracce, e sarà sempre lì, e quindi è un po', era importante per lui, ci teneva moltissimo, quindi sono molto contenta di aver avuto la possibilità di lavorare con lui, anche di rilasciare il suo lavoro.

C'è stato questo disco di Fahmi Mursit che ho rilasciato nel 2019, che è stato il primo album, diciamo che era un EP un po' lungo, quindi una via di mezzo tra un EP e un album, ed è stato il primo disco interamente fatto dallo stesso artista dove abbiamo esplorato strumenti acustici. Sami Mursid ha lavorato con questi, lui è un artista indonesiano che aveva lavorato con strumenti sacri indonesiani, quindi è stato molto bello per me lavorare con lui, anche capire la storia che c'era dietro a questo tipo di strumenti che io non conoscevo. Ecco, quindi mi diceva per esempio che certi strumenti erano presenti in un tempio e questi strumenti, in quanto sacri, non si potevano portare fuori dal tempio. Quindi lui è andato nel tempio stesso a registrare questi strumenti. Quindi molto affascinante, ecco, questa registrazione, quindi, del disco, da parte sua.

mi piacerebbe lavorare con altri strumenti acustici, però sono stati tanti anche già gli strumenti acustici negli anni, però mi piacerebbe continuare a esplorare, ecco, appunto quella strada e anche a lavorare con artisti che lavorano solo con la voce, anche se c'è un disco solo fatto con voce che è di Galoon, che è appunto un album interamente fatto con la sua voce, molto, molto bello, così come appunto ci sono molte altre tracce fatte con strumenti acustici come violini, pianoforti, marimbe. C'è un disco fatto principalmente con vibrafono. E è un altro disco con marimba, però mi trovo molto interessante lavorare con strumenti acustici perché in qualche modo danno un'emozione diversa, soprattutto quando sono in un ambito solitario, perché comunque sono estrapolate in questo senso, no? Quindi sono da sole, trovo molto, molto emotivo, ecco, la registrazione dello strumento acustico da solo, anche perché comunque quando c'è lo strumento acustico c'è anche la registrazione, quindi subentrano altri tipi di tecnicismi che trovo sempre molto interessanti.

Ma in realtà cerco di non fare troppi programmi, ecco, per l'etichetta, proprio perché voglio dare importanza al contenuto, quindi è il contenuto stesso che io voglio rilasciare e portare alle persone. Quindi mi piacerebbe sicuramente fare ancora qualche evento, perché è stato molto bello l'evento fatto a fine del 2025, quindi mi piacerebbe continuare a farlo e anzi. Ho aspettato anche fin troppo, devo dire. Cerco di appunto dare spazio agli artisti e di ascoltare materiale e di portarlo alla luce senza grandi progetti dietro, ecco, perché già è una cosa che faccio per il mio lavoro, quindi mi piacerebbe che la label, insomma, abbia un percorso abbastanza naturale, come è sempre stato, insomma, in questi 10 anni, ecco, queste dinamiche sono molto presenti di solito e lo capisco perché sono cose normali, perché per poter mandare avanti un'etichetta comunque servono dei fondi e se l'etichetta non vende, diventa difficile portarla avanti, quindi ho cercato in tutti questi anni di continuare con l'etichetta in maniera sostenibile dal punto di vista economico e quindi di non sempre fare supporti fisici per poter continuare a dare valore al contenuto stesso, indipendentemente dal genere, quindi indipendentemente dal genere e indipendentemente anche dal se l'artista è già un artista che ha rilasciato, oppure se ha già venduto dei dischi o no. Ecco, quindi questa è una cosa che non voglio fare e non ho mai fatto, assumendomi, ecco, le conseguenze di questa scelta. Mi piacerebbe mantenere questo stesso tipo di approccio, ecco, anche per il futuro e poi chissà, ecco, quello che succederà.

Aimé Portioli e One Instrument, con tutta la sua diversità, complessità e vasta rete di musicisti e collaboratori, sono stati loro i protagonisti, le protagoniste di questa puntata di Battiti, che ora volge al termine. Ringraziamo voi per l'ascolto. Vi ricordo che trovate l'elenco dei brani che abbiamo ascoltato sulla nostra pagina Facebook e sulla piattaforma Rai Play Sound. Da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chichi Di Paola, Chiara Colli e Simone Sottili, una buona notte.

0: ad alta voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci. Replica del 2021.
1: Nevina, Biancaneve e i sette nani.

Una volta si era nel cuore dell'inverno e i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume. Una regina sedeva alla finestra incorniciata di ebano nero e cuciva. E mentre cuciva e guardava la neve, si punse con l'ago un dito e tre gocciolini di sangue caddero sulla neve. Il rosso sulla candida neve appariva così bello che ella pensò: potessi avere un figlio bianco come la neve, rosso come il sangue e nero come il legno del cornicione. Poco dopo le nacque una figlioletta che era bianca come la neve, rossa come il sangue e nera di capelli come l'ebano, e fu perciò chiamata Nevina. Ma appena nata la bambina, la regina morì. Un anno dopo il re prese un'altra moglie. Era una bella donna, ma superba e arrogante, e non poteva soffrire di essere superata in bellezza da chiunque. Essa possedeva uno specchio meraviglioso. Quando vi si specchiava e si ammirava, diceva: «Specchietto, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutta la terra?» Lo specchio rispondeva: «Signora, voi siete la più bella del mondo». E la regina era contenta perché sapeva che lo specchio diceva la verità. Intanto Nevina cresceva e diventava sempre più bella. E quando ebbe 7 anni era bella come un giorno sereno e più bella della stessa regina. Quando questa domandò una volta al suo specchio: «Specchietto, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» Lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina è 1000 volte più bella di voi». La regina inorridì e divenne gialla e verde per la gelosia. Da quel momento, quando vedeva Nevina, il cuore le si stringeva, tanto odiava la fanciulla. L'invidia e la boria crebbero come la gramigna nel suo cuore, sempre più grandi, tanto che non riusciva a trovar pace né di giorno né di notte. Chiamò un cacciatore e gli disse: «Porta via la bambina nella foresta, non la voglio più vedere dinanzi ai miei occhi. La devi ammazzare e portarmi come prova i suoi polmoni e il suo fegato». Il cacciatore obbedì e condusse fuori Nevina, ma quando ebbe snudato il pugnale con cui ammazzava i cervi e stava per trafiggerle il cuore innocente, Nevina scoppiò in pianto e disse: «Ahimè, caro cacciatore, lasciami vivere. Io correrò nella parte più selvaggia della foresta e non tornerò più a casa». E poiché ella era così bella, il cacciatore ne ebbe pietà e le disse: «Scappa dunque, povera bambina». E pensò: «Le bestie selvagge non tarderanno a divorarti». E tuttavia gli pareva che gli avessero levato una pietra dal cuore, perché non sarebbe riuscito ad ucciderla. E poiché un cinghialetto passava di là saltando, lo pugnalò, gli tolse i polmoni e il fegato e li consegnò alla regina come prova. Il cuoco dovette cucinarli in salsa piccante e la malvagia femmina li mangiò pensando di mangiare i polmoni e il fegato di Nevina. Intanto la povera bambina era sola nella grande foresta ed era così angosciata che guardava tutte le foglie degli alberi e non sapeva cosa fare. Cominciò a correre, corse sopra le pietre aguzze e tra le spine, e le bestie selvagge le saltavano accanto, ma non le facevano nulla. Corse finché i piedi poterono correre, fin quando venne la sera e vide una casettina ed entrò per riposarsi. Nella casettina tutto era piccolo, ma così grazioso e pulito da non dirsi. C'era un tavolino coperto da una bianca tovaglia con 7 piattini,
ogni piattino con un cucchiaino e più in là 7 coltellini, 7 forchettine e 7 bicchierini. Lungo la parete erano disposti 7 lettini uno vicino all'altro, ricoperti da lenzuola bianche come la neve. Nevina, che aveva molta fame e molta sete, mangiò da ogni piattino un pochino di legumi e di pane e bevette da ogni bicchierino una goccia di vino, perché non voleva prendere tutto ad uno solo. Poi, siccome era molto stanca, si distese su un lettino, ma nessuno era adatto per lei. Uno era troppo lungo, l'altro troppo corto. Solo il settimo andava bene. Vi si coricò e si addormentò. Quando venne la sera, arrivarono i padroni della casettina. Erano 7 nani che spaccavano e scavavano nei monti per trovare metalli. Essi accesero i loro 7 lumicini e quando la casettina fu illuminata guardarono se vi era stato qualcuno, poiché tutto non era nell'ordine che avevano lasciato. Il primo disse: «Chi si è seduto sulla mia seggiolina?» Il secondo: «Ma chi ha mangiato nel mio piattino?» Il terzo: «Chi ha preso un po' del mio panino?» Il quarto: «Chi ha mangiato un po' dei miei legumi?» Il quinto: «Chi ha infilato con la mia forchettina?» Il sesto: «Chi ha tagliato col mio coltellino?» Il settimo: «Chi ha bevuto dal mio bicchierino?» Poi il primo guardò intorno e vide che sul lettino c'era un nastrino e disse: «Chi si è coricato nel mio lettino?» Gli altri corsero ognuno al suo letto e gridarono: «Anche nel mio qualcuno si è coricato!» Il settimo, quando guardò il suo letto, vide Nevina, che vi era coricata e dormiva. Chiamò gli altri che accorsero e, gridando per la meraviglia, portarono i loro 7 lumini e illuminarono la fanciulla. Buon Dio, gridavano, che bella bambina! Ed erano così contenti che non la svegliarono, ma la lasciarono continuare a dormire nel lettino. Il settimo gnomo dormì nel letto dei suoi colleghi un'ora nel letto di ciascuno finché la notte passò. Quando fu mattino, Nevina si svegliò e appena vide i 7 gnomi ebbe paura, ma essi la trattarono amichevolmente e domandarono: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Nevina», rispose lei. «Come sei venuta nella nostra casettina?» domandarono ancora gli gnomi. Essa raccontò loro che la matrigna aveva comandato di ucciderla, ma che il cacciatore l'aveva risparmiata e che allora aveva corso tutto il giorno fino a quando aveva trovato la loro casetta. Gli gnomi dissero: «Se vuoi accudire alla nostra casa, fare la cucina, rifare i letti, fare il bucato, cucire, fare le calze, e se manterrai tutto in ordine e pulito, puoi rimanere con noi e nulla ti mancherà». «Sì», rispose Nevina, «di cuore, volentieri», e rimase con loro. Ella tenne la loro casa in ordine. Al mattino essi andavano nei monti a cercare metalli, specialmente oro. Di sera tornavano a casa e trovavano tutto pronto per mangiare. Lungo il giorno la fanciulla rimaneva sola e i bravi gnomini l'avvertirono: «Stai in guardia contro la tua matrigna, che presto verrà a sapere che sei qui. Non fare entrare mai nessuno». La regina, intanto, da quando credeva di aver mangiato i polmoni e il fegato di Nevina, non pensava ad altro se non che era nuovamente la prima e la più bella di tutte. E un giorno andò allo specchio e disse: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina sui monti presso i 7 gnomi
è mille volte più bella di te. La regina si sbigottì perché sapeva che lo specchio non poteva mentire e capì che il cacciatore l'aveva ingannata e Nevina era ancora viva e meditò come potesse ucciderla. Da quando sapeva di non essere la più bella del mondo, l'invidia non la lasciava in pace. Quando ebbe concluso le sue meditazioni, si tinse il viso e si vestì come una vecchia merciaiola ambulante. Era del tutto irriconoscibile. Così conciata, andò verso i sette monti, giunse alla casettina degli gnomi, bussò alla porta e gridò: «I belli oggetti, comprate, comprate!» Nevina guardò dalla finestra e disse: «Buongiorno, cara signora, cosa vendete?» «Buone cose, bellissime cose», rispose, «nastri di tutti i colori», e ne mostrò uno che era in tessuto di sete multicolori. «Posso lasciare entrare questa onesta donna?» pensò Nevina, tolse il catenaccio alla porta e comprò il grazioso nastro. «Bambina», disse la vecchia, «che bel visino che hai, vieni, ti vogliono dare io il nastro proprio bene». Nevina non aveva nessuna malizia, le si pose innanzi e si lasciò accomodare il nuovo nastro. Ma la vecchia annodò in fretta e così forte che a Nevina mancò il respiro e cadde a terra come morta. «Adesso sei stata la più bella», disse e si allontanò in fretta. Non molto dopo, verso sera, i sette gnomi tornarono a casa. Ma come si spaventarono quando videro la loro cara Nevina che giaceva a terra e non si muoveva, irrigidita come fosse morta. La sollevarono e quando videro che era allacciata troppo forte, tagliarono la cintura. Ella cominciò a respirare un poco e piano piano ritornò in vita. Quando gli gnomi sentirono ciò che era successo, dissero: «La vecchia merciaiola non era altro che la malvagia regina. Sta in guardia e non lasciare entrare nessuno quando noi non siamo in casa». Intanto la donna scellerata, appena tornata a casa, andò dinanzi allo specchio e domandò: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma Nevina sui monti, presso i sette gnomi, è mille volte più bella di voi». Tutto il sangue affluì al cuore della regina, tanto fu sbigottita quando seppe che Nevina era tornata in vita. «Adesso però», disse, «voglio inventare qualche cosa che la perderà definitivamente». E con l'arte delle streghe che ella conosceva, costruì un pettine avvelenato. Quindi si travestì e prese l'aspetto di un'altra vecchia. Andò sui sette monti, in casa dei sette gnomi, bussò alla porta e gridò: «Begli oggetti, comprate, comprate!» Nevina guardò fuori e disse: «Andate, andate via, io non devo aprire a nessuno». «Ma vedere ti sarà almeno permesso», disse la vecchia. Prese il pettine e lo sollevò in alto. Il pettine piacque tanto alla fanciulla che si lasciò sedurre e aprì la porta. «Ti voglio io stessa pettinare per benino». La povera fanciulla non pensava niente di male e lasciò fare alla vecchia. Ma appena il pettine fu piantato fra i capelli, il veleno operò e la fanciulla cadde a terra priva di sensi. «Ah, portento di bellezza», disse la malvagia femmina, «adesso è finita per te», e se ne andò via. Per fortuna era quasi sera e i sette gnomi tornarono presto a casa. Appena videro Nevina stesa a terra come morta, sospettarono della matrigna, cercarono attentamente e trovarono il pettine avvelenato. Appena lo ebbero tolto, Nevina tornò in sé e raccontò ciò che era avvenuto.
Essi l'avvertirono ancora di stare in guardia e di non aprire la porta a nessuno. La regina andò innanzi allo specchio e domandò: «Specchio, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, voi siete la più bella qui, ma nevina sui monti presso i sette gnomi è mille volte più bella di voi». Quando sentì che lo specchio parlava così, la regina ebbe un brivido e tremò tutta per la collera. «Nevina deve morire!» gridò. «Anche se dovesse costarmi la vita!» Si recò in una stanza solitaria e del tutto segreta, dove non entrava mai nessuno, e preparò una mela velenosissima. Di fuori era bella, bianca e rossa, così che a chi la guardava veniva l'acquolina in bocca, ma se se ne mangiava un pezzettino si moriva. Quando la mela fu pronta, si tinse la faccia e si travestì da contadina e se ne andò sui sette monti presso i sette gnomi. Bussò alla porta. Nevina mise fuori il capo dalla finestra e disse: «Non posso lasciare entrare nessuno, i sette gnomi me l'hanno proibito». «Non importa», rispose la contadina, «voglio liberarmi delle mie mele, ecco, te ne regalerò una». «No», disse Nevina, «non posso accettare nulla». «Hai forse paura che sia avvelenata», disse la vecchia. «Vedi, io taglio la mela in due, il rosso lo mangerai tu e il bianco lo mangerò io». La mela era stata preparata in modo che solo la parte rossa era avvelenata. Nevina aveva voglia della bella mela e quando vide che la contadina la mangiava non poté resistere più a lungo. Stese la mano fuori e prese la metà avvelenata. Appena però ne ebbe un pezzettino in bocca, cadde a terra morta. La regina la osservò con occhio crudele, ridendo rumorosamente, e disse: «Bianca come la neve, rossa come il sangue, nera come l'ebano. Questa volta gli gnomi non ti risveglieranno». Appena a casa, interrogò lo specchio. «Specchio, specchietto alla parete, chi è la più bella di tutto il mondo?» E finalmente le rispose così: «Signora regina, voi siete la più bella del mondo». Il suo cuore invidioso ebbe pace, così come un cuore invidioso può aver pace. I gnomini, quando la sera tornarono a casa, trovarono Nevina stesa per terra e dalla sua bocca non usciva nessun respiro. Era morta. Essi la sollevarono, le pettirarono i capelli, la lavarono con acqua e vino, ma nulla le giovò. La cara giovinetta era morta e rimase morta. La caricarono su un cataletto, si sedettero tutti e sette vicino là e piansero tre lunghi giorni. La volevano seppellire, ma ella appariva fresca come se fosse ancora viva e conservava le sue belle guance rosse. Essi dissero: «Non possiamo seppellirla nella nera terra», e fecero costruire una bara trasparente di vetro, così che si poteva vedere da ogni parte. Ve la coricarono e sopra vi scrissero in lettere d'oro il suo nome e che era la figlia di un re. Posero quindi la bara sulla cima del monte e uno di loro rimaneva sempre vicino a custodirla. E anche gli animali venivano e piangevano Nevina, prima un gufo, poi un corvo e infine una colomba. Or dunque Nevina giacque per lungo tempo nella bara di vetro e non si decompose, ma invece pareva che dormisse, perché
era sempre bianca come la neve, rossa come il sangue e coi capelli neri come l'ebano. Accadde che un figlio di re attraversò la foresta e si fermò alla casa degli gnomi per passar la notte. Egli vide sul monte la bara di vetro con la bella nevina dentro e lesse ciò che sopra vi era scritto a lettere d'oro e disse agli gnomi: «Datemi la bara e io vi darò il prezzo che vorrete». Ma gli gnomi risposero: «Noi non la diamo per tutto l'oro del mondo». Disse il figlio del re: «Allora regalatemela, perché io non potrò più vivere senza vedere né famo per tutto l'oro del mondo». Disse il figlio del re: «Allora regalatemela, perché io non potrò più vivere senza vedere Nevina. La onorerò e la curerò».

che Nevina aveva tra i denti le cadde sul collo. Poco dopo ella aprì gli occhi, sollevò il coperchio della bara di vetro, si rizzò e ritornò in vita. «Ahimè, dove sono?» gridò. Il figlio del re, tutto lieto, disse: «Sei con me», e le raccontò ciò che era successo, aggiungendo: «Io ti amo più di qualsiasi cosa al mondo. Vieni con me nel castello di mio padre e sarai mia moglie». Nevina accettò e andò con lui, e le loro nozze furono preparate con la più grande magnificenza e splendore. Alla festa fu invitata anche la malvagia matrigna di Nevina. Dopo che si fu vestita con abiti bellissimi, andò allo specchio e domandò: «Specchio, specchietto che sei alla parete, chi è la più bella del mondo?» E lo specchio rispose: «Signora regina, qui siete la più bella, ma la giovane regina è mille volte più bella di voi». La malvagia femmina lanciò un'imprecazione e si sentiva un'angoscia che non voleva lasciarla. In principio non voleva assolutamente andare alle nozze, ma poiché il pensiero non la lasciava in pace, dovette uscire e andare a vedere la giovane regina. Appena entrò, riconobbe Nevina e per il dolore e la paura rimase di stucco e non poté più muoversi. Ma già erano state poste ad arroventare sul fuoco un paio di scarpette di ferro che furono prese con le tenaglie e le furono messe innanzi. Ella dovette infilare quelle scarpe roventi ai piedi e ballare, ballare finché cadde a terra morta.

0: Elia Shilton ha letto Fiabe dei Fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci. Replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
0: Classico notturno.
2: Jan Peterson Svilink, Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.